R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano. Sì,
1: sì. Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'ordine nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il ciapetto al nostro amico.
0: Allora, a noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che c'è anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
0: fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua? Che ti aspettano tutti, ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, no,
2: aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è la R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente. Diciamo. Okay.
0: E invece no, tutto lo studio, che voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo i mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telo mare, casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: bravo,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: Cocco,
2: della
3: panini,
2: biglotteria.
3: Granite.
0: Questo quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia.

0: mondiale.
1: Beh, sì, nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
2: Se non sbaglio,
1: e contriti.
2: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
1: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
2: Sei un tipo vendicativo, sei.
1: No, perché dici questo?
2: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Mirella.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi regalo.
0: R101 dammi regalo, please.
5: Dove siete anche in inglese, quando invece c'è da protestare? Dove siete tutti quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi regalo.
6: Dammi il regalo,
7: R101. Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
9: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
10: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
1: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
11: R101, dammi il regalo.
10: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
12: Ciao ragazzi.
10: Buongiorno.
12: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami
12: fantastico,
5: anche Max. Ti chiamano Max. Ti chiamano Max anche te, veramente, giusto?
12: Vi adoro.
0: Grazie.
12: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
10: Paolo c'era già.
12: Paolo c'era già, esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
10: Ha detto esatto. Cosa
5: fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
12: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ah, ho capito.
12: Forse è la numero uno, ma non si può dire. Magari
10: No. Vabbè, comunque sia una Tani. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
12: Non Dua Lipa. No, niente.
5: Allora basta.
1: Sapevo. Aveva due possibilità.
12: Era sbagliata. Porca miseria.
1: Lo so, va bene. Non divaghiamo, perché in tanti hanno chiesto: Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
12: Spero di no.
1: Ecco, appunto. Per
10: è bellissima
1: fortuna,
10: oggi.
1: Me la terrò io. Ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
12: sì.
1: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
1: È Marlon Brando brandisce.
12: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci Massimo.
5: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
12: I numeri fortunati. 4.
5: Quattro.
0: Subito. Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
10: Sì. Vediamo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
10: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
12: 4.
13: Edizione intorno alle 23:40 circa.
10: Sempre
13: alle 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
10: Quasi.
13: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
12: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh. Sì.
3: Oggi è la mia giornata.
0: È la tua giornata, decisamente.
3: Fantastico.
0: Vabbè. Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al
3: e
1: confine.
3: Non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine o da tu?
3: No, bevo caffè.
4: Bevi caffè.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
4: altre entrate,
0: tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene?
1: Senza
3: la camicia di militare.
4: No, Buona
1: estate.
3: Grazie ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Anzi,
3: me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata, Massimo! Ciao.

0: l'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata.
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prisa in colina in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop the hip hip the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che a de che. Va avanti così.
0: Più o meno.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: Perché delle la SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie aprirà... ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia, Milano
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti. Sentiamo. Dai.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso
0: pronti
1: è buona, eh.
0: Partenza.
1: Fino adesso è buona.
0: Via!
3: Se

0: piace perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Bravissima Chiara, anche il badello
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaroche Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, me vi è da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai,
4: ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore fisico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino, un magazzo. E infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e sicuro di frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, chi sa se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
0: Francesco.
3: Fai merenda.
2: Vabbè, a metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Ma questo era un tema sui mondiali praticamente, ha fatto.
3: Ma che forte.
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo.
3: Spettacolo.
0: Francesco, purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Fratignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica,
0: sì,
6: cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Cavalca Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo.
0: Ciao
8: Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
9: papà. Mi mangiamma che me pega.
1: Brava nonna, c'è il colesterolo.
0: Per quello serve l'altro mio amico. Oh. Masticarlo.
9: Numero di.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti. Ma io andrei avanti.
0: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
9: Diga. Fanno che frigge il carciofo che ha fatto. Si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Francesco, ho 7 anni,
3: no,
4: sono di Oria e
2: a proposito caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
3: Io devo andare
0: ad Oria. Francesco, hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
4: Un centrocampista che lascia tutti in bocca aperta, che non mi stupisci. Un centrocampista che
3: immaginate Portatevelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni. Bravo. Per questo Tortorella Challenge.

0: importante in questi giorni. Sì. È il mondiale americano, canadese, messicano, equadoregno, eccetera, eccetera.
1: Okay, equadoregno, no?
0: Ok. Ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale.
0: E rispondono tutti.
1: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe un
0: confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, c'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: Un po' tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. Al Bielsa gli hanno detto: mister, anche lui ha detto: io non sono un modello. E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui, c'è lui che
0: quello
1: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. È lui.
2: Una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934 anni prima tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia.
0: Okay.
1: Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati Uniti.
2: Prime notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, gli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavio del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: scusi, c'ho da fare.
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po'

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: l'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in collo in Enchula Chusel spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare a essere hip, dice a essere che, a de che. Va avanti così.
0: Ah,
1: questa.
2: Questa.

0: chiedere la SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 c'era prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, far andare via tutti, sentiamo. Dai.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.
3: Se

0: bene, oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Yeah. Ah,
1: de che, de che, de che, de me, de te. You know, mama, have you on the booty, on the booty, di, di.
2: Bravissima, Chiara, anche. Il badello del... E booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, cioè, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: E allora all'urlo di Ratavanga vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che de cognome fa sorriso, riso, risata, me viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo. Un difensore fisico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, Motiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, Nagabino, un magazzo. E infine due attaccanti fortissimi, Sicuro di Segno e Sedilo di Frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati, chi sa se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
0: Francesco.
3: Fai merenda.
2: Vabbè, a metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte.
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Non smimmorato.
3: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì?
6: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vaica Monica.
0: Certo.
2: Io faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
1: Bene.
3: Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
9: papà,
1: brava nonna, c'è il colesterolo,
0: è per quello serve l'altro mio amico. Oh. masticarlo.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
0: Noi dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Rodrigo.
10: Ma che frigge il carciofo che fa? Tu ti senti dal profumo? E da come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Ciao,
1: R101,
4: sono Francesco, ho 7 anni.
1: No.
4: Sono di Oria e
2: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
3: Va avanti. Io devo andare a Nozze,
0: Francesco. Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
9: Un centrocampista che lascia tutto bocca aperta, che sì, non mi stupisci. Un centrocampista che
3: immaginatevelo
9: non
3: compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: importante in questi giorni.
1: Sì.
0: È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
2: Ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
2: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
2: credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
1: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
2: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok, ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
2: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
2: Sarebbe
0: una confusione.
2: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, che ne ha combinata un'altra dopo che
1: ancora
2: abbiamo detto sì.
1: Allora, che ha fatto?
2: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
2: fa l'occhiolino, fa un gesto.
1: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
2: brava,
1: no?
2: Brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
2: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
3: Sì.
2: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
2: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate.
0: Bellissimo.
2: Quando nominano lui c'è lui che
0: quello
2: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. è lui.
1: Una protesta.
2: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934 anni prima tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno
1: subito, così
2: tipo gli
1: nelle
2: Stati
1: prime
2: Uniti.
1: Notti magiche italiane.
2: Sì, esatto. E la prima partita agli ottavi di finale fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo
0: bestie, gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
2: 7-1. Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri e quindi non gli era consentito di stare.
1: Un altro mondo, grazie a Dio.
2: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale è in tralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
1: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
2: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era Schiavio della famiglia.
2: Era un po'

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Alex Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Ciapetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro, stamattina mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come cosa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma è
0: fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, che voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà dei contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo il mixer.
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telo mare, casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo non quindi c'era. Lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore, magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
0: Questo loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: dai, sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da mille.
2: Con calma.
3: R101
4: dammi regalo.
0: R101 dammi il regalo, please.
5: Dove siete
6: anche
5: tutti
6: in inglese, cioè.
5: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza.
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
7: Dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
3: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
9: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
6: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101, dammi il regalo.
9: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
10: Ciao ragazzi.
9: Buongiorno.
10: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami
10: fantastico,
5: anche Max. Ti chiamano Max. Chiamano Max anche te, veramente, giusto?
10: Vi adoro.
0: Ma grazie.
10: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
9: Paolo c'era già.
10: Esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
9: Ha detto esatto.
5: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
10: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ho capito.
10: Forse è la numero uno, ma non si può dire, magari hanno
9: No. Vabbè, comunque sia una Tani è sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
10: Balone. Non Dua Lipa,
5: niente, allora basta.
6: Sapevo. Aveva due possibilità.
10: Era sbagliata, porca miseria.
6: Va bene. Non divaghiamo, perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
10: Spero di no.
6: Ecco, appunto, per vostra fortuna.
9: Oggi.
6: Me la terrò io, ma bene. Adesso il momento è solenne, perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
10: sì.
6: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
6: E Marlon Brando brandisce.
10: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci Massimo.
5: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
10: I numeri fortunati, 4.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
9: Vediamo.
3: Dammi il regalo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
9: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
10: 4.
11: Iniziamo intorno alle 23:40 circa.
9: Sempre lei.
11: 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
9: Quasi.
11: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
10: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì.
3: Mamma mia, oggi è la mia giornata. Fantastico.
0: Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al
3: confine. E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: Bevo caffè.
4: Bevi caffè, per forza.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
4: altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata bene.
3: Senza la camicia di Militello.
4: No, mi raccomando.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Anzi,
3: me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata, Massimo, buon weekend!

0: trulla, trulla, trulla.
1: L'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata
2: comunque. Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
1: Ma come?
2: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
3: Le basi, Paolo.
2: Le basi.
1: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
4: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
2: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
1: Vabbè.
3: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
2: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
3: A sere era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
1: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
3: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che certo, prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
1: Più o meno. Sì.
2: Ah, questa.
3: Questa che certo, prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che.

0: Cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora
0: e
1: Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia, Milano
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, andare via tutti. Sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona.
0: Via.
3: Se mi è

0: insieme.
1: Bravissima Chiara, anche il badello
2: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
2: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaroche Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però, insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, con l'ordine nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è? Ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Il chapette al nostro amico.
0: Allora, a noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua? Che ti aspettano tutti, ma. La serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, no,
2: aspetta, cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina. No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, a tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo i mixer di
0: George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ai gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Cappellino, t-shirt canotta, telo mare,
0: Cacco
3: casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo non quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Oh, nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
3: Oh.
0: Loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331-8090-101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da Milano.
2: Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: il
3: regalo.
4: R101
3: dammi
5: il
3: regalo, please.
5: Dove siete tutti in
2: quando invece c'è da protestare? Dove siete tutti quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101 dammi il regalo.
6: Dammi il regalo.
7: R101 dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101 dammi il regalo.
2: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
2: Dai, poi.
0: E ci è arrivato quasi vicino lui.
3: R101 lei. Dammi il regalo. Bau bau bau bau.
9: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
5: La Montaruli.
2: Certo, era lei, bau bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101 dammi il regalo.
9: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
10: Ciao ragazzi.
9: Buongiorno.
10: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
2: Ti chiami
10: fantastico,
2: anche Max. Ti chiamano, chiamano Max anche te, veramente, giusto?
10: Vi adoro, vi adoro.
0: Ma grazie.
10: Vi seguo tutte le mattine da 1000 anni, ecco, da prima che nascevate.
2: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
9: Paolo c'era già.
10: Paolo c'era già, esatto. Sì. Vabbè, però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
9: Ha detto esatto. Detto
2: no, cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
10: Lavoro per una grande azienda di caffè.
2: Ah, ho capito.
10: Forse è la numero uno, ma non si può dire. Magari
9: No. Vabbè, comunque sia una tanica. È sempre ben accetta a noi dell'Alba.
2: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
10: Non Dua Lipa,
2: niente, allora basta.
5: Sapevo. Aveva due possibilità.
10: Era sbagliata, porca miseria.
5: Io so, va bene. Non divaghiamo perché in tanti hanno chiesto, Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
10: Spero di no.
5: Ecco, appunto, per
9: è bellissima
5: fortuna,
9: oggi.
5: Me la terrò io, ma bene. Adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
10: sì.
5: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
2: Ma che verso è? Sì. Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
5: E Marlon Brando brandisce.
10: Il Massimo brandisce.
2: Allora,
0: provaci Massimo.
2: Dai, tre possibilità. Sì. 16 tasti.
10: I numeri fortunati, 4.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
9: Sì. Vediamo.
3: Dammi il regalo.
0: L'hai già detto, numero 4, vado diretta.
9: Vai.
0: Massimo, confermi?
2: Vai.
10: 4.
11: Intorno alle 23:40 circa.
9: Sempre lei.
11: 23:40 circa. Scusate, 23:40 circa.
9: Quasi.
11: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo, l'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto, tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
10: Ci penso. 7.
2: Ci ha pensato.

0: Come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza. Mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh. Sì.
3: Mamma mia, oggi è la mia giornata. Fantastico.
0: Ragazzi, hanno un sedere comunque gli ascoltatori di Area 101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al
3: confine. E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine o da tu?
3: Bevo caffè.
4: Bevi caffè, per forza.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
4: altre entrate.
0: Tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La casa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata bene.
3: Senza la camicia di Militello.
4: No, Mi raccomando.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Anzi,
3: me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata, Massimo! Buon weekend!

0: l'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio.

0: Lellas Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di Tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
0: A sere che era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
2: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
0: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight. I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che certo, prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
2: Più o meno.
1: Ma questa?
0: Questa?

0: Perché delle La SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, andare via tutti, sentiamo. Dai,
0: gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.

0: piace perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Bravissima Chiara, anche il badello
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga, ho visto, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaroche Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: no?
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, mi viene da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
0: È una citazione.
1: È una citazione.
0: Bianco, Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
2: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
3: Certo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
2: ragazzi,
3: dicono?
2: È arrivato di tutto al 331-8090-101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
2: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
2: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si mai saltare, nessuno mi frega, un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo, un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto, un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata, un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci, un centrocampista che non passa mai, Motiro, un centrocampista scarso, una cagata, un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, una cazzo, e infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e sicuro di frega. In panchina abbiamo il secondo portiere, io mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi siete Yoko? Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
2: Francesco.
3: Fai merenda.
0: A metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
0: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
2: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte!
0: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che papà.
2: Grandissimo,
3: spettacolo.
2: Bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo, vai.
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lupo.
2: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
2: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Non smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
2: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
2: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo, beh, Morgan.
2: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
2: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
2: sì.
6: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vanca Monica.
2: Certo.
0: Faccio fatica però.
3: Mamma mia.
2: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
0: No,
3: sono, sì. Sono convinto.
0: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
2: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
0: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
9: Invece un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì, mi ricordo.
2: Ciao
9: Ignazio da quelli della mensa.
2: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone.
1: Alias Mimmo, alias.
10: Ma fammi mangiamma che me frega.
1: Sì, brava nonna, c'è il colesterolo.
2: E per quello serve l'altro mio amico, oh. Masticarlo.
1: L'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti.
2: Capito? Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge, metti e allunga il challenge.
2: Dai, i ragazzi che
1: challenge.
2: Devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
0: Certo.
1: Che devo dire?
2: The winner is.
1: Lo dico.
11: Ma come frigge il carciofo che fa? Tu ti senti dal profumo? Era come bolli.
1: Nonna sta a fare carciofo.
2: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
0: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Ciao,
1: R101,
4: sono Francesco, ho 7 anni.
1: No.
4: Sono di Oia.
0: Qualcosa la macchinetta del caffè?
2: Mettilo a 7 per.
3: Va avanti.
2: Grande Francesco. Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
4: Una gazzata, un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci, un centrocampista che
3: immaginate fatevelo compagno di banco uno così.
2: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: importante in questi giorni. Sì. È il mondiale americano, canadese, messicano, equadoregno, eccetera, eccetera.
1: Equadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: No,
1: credo ci sia anche lì un triunvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: Rispondono tutti.
0: Prova a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe
0: che
1: un
0: confusione.
1: Caso. C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lì. Insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno.
3: Sì.
1: E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello
1: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. È lui.
2: Una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934, anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia.
0: Okay.
1: Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: Stati
1: Uniti.
2: Prime notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri, e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavi del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po' Schiavio.

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è? Ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando scuse, stiamo cercando di parare.
0: La scusa giusta.
3: Il ciapetto al nostro amico.
0: Allora, a noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
2: Vuol dire che
0: dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: Poi volevo sapere, ritardo becco nella

0: 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena, e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua? Che ti aspettano tutti, ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, è bello, no, aspetta,
0: cosa vuol dire?
2: Sbagliano i
0: dischi. Ma che piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
2: Trova modo.
0: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata.
3: Ha risolto la serata, ma ha chiuso il locale.
0: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
0: Insomma, piove, non vengo al lavoro.
4: Buongiorno, ancora. Banda. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato, vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
2: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano ha detto che la premier lo ha implorato di fare una foto con lui al G7 di Eviana. Durissima la replica di Meloni. Sono al limite, replica la premier. Dichiarazioni totalmente inventate. Dispiace, aggiunge Meloni, che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Alla nostra premier telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Solidali con Giorgia Meloni. Meloni, anche i leader di Francia e Spagna, Macron e Sanchez. In serata Trump sulla Meloni aggiunge: non la voglio come fa, non c'era per forza. Medio Oriente, i raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna. Teheran definisce Washington direttamente responsabile della violazione del memorandum di pace. Secondo Axios, intanto Rubio prevede di andare in Medio Oriente la prossima settimana. Cronaca, paura in un parco a Brescia dove un nigeriano ha tentato prima di afferrare un bimbo che è riuscito a fuggire e poi si è avventato su un altro bambino tentando di soffocarlo. Un passante è riuscito a strapparlo alla furia dell'aggressore. Il nigeriano arrestato sarà espulso. Calcio, a Seattle gli Stati Uniti battono 2-0 l'Australia e si qualificano ai sedicesimi dei mondiali. A decidere l'autorete di Burgess all'undicesimo e il gol di Freeman al minuto 45, inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR. Alle 2.30 italiane, intanto a Filadelfia in campo Brasile-Haiti, nella seconda giornata del gruppo C, la nazionale di Ancelotti deve vincere dopo il pareggio con il Marocco alla prima giornata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda!

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
1: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
3: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano ha detto che la premier lo ha implorato di fare una foto con lui al G7 di Eviana. Durissima la replica di Meloni. Sono al limite, replica la premier. Dichiarazioni totalmente inventate. Dispiace, aggiunge Meloni, che Trump non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Alla nostra premier telefonata di solidarietà dal presidente della Repubblica Mattarella. Solidali con Giorgia Meloni anche i leader di Francia e Spagna, Macron e Sanchez. In serata Trump sulla Meloni aggiunge: non la voglio come fa, non c'era per Hamas. Medio Oriente, i raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati USA-Iran a Lucerna. Teheran definisce Washington direttamente responsabile della violazione del memorandum di pace. Secondo Axios, intanto Rubio prevede di andare in Medio Oriente la prossima settimana. Cronaca ha paura in un parco a Brescia, dove un nigeriano ha tentato prima di afferrare un bimbo che è riuscito a fuggire e poi si è avventato su un altro bambino tentando di soffocarlo. Un passante è riuscito a strapparlo alla furia dell'aggressore. Il nigeriano arrestato sarà espulso. Calcio a Seattle, gli Stati Uniti battono 2-0 l'Australia e si qualificano ai 16esimi dei mondiali. A decidere l'autorete di Burgess all'11esimo e il gol di Freeman al minuto 45, inizialmente annullato e poi convalidato dal VAR. Alle 2.30 italiane, intanto a Filadelfia in campo Brasile-Haiti nella seconda giornata del gruppo C. La nazionale di Ancelotti deve vincere dopo il pareggio con il Marocco alla prima giornata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cris.

0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni, il presidente americano in un'intervista. Non la voglio come fan, dopo che la premier ha definito invenzioni le dichiarazioni del capo della Casa Bianca al G7 a Evian. Mi ha implorato per un selfie, mi ha fatto pena. Io e l'Italia non imploriamo, la dura risposta del capo di governo, al quale va la solidarietà di Mattarella, Macron e Sanchez. Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff atteso in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Washington e Teheran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Ho risolto 8 guerre, risolveremo anche quelle tra Russia e Ucraina, ha affermato Donald Trump prima di partire per Camp David. Intanto nella notte attacco aereo di Mosca su Kharkiv. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso, dalle 5 di oggi alle 8 di domani. Il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Mondiali di calcio, vittoria degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0, successi anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0, stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud. Oggi i funerali di Igor Protti, leggenda del Livorno, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino, l'omaggio nello stadio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto, era statico e imbranato.
1: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
0: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: la banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la

0: proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura, evacuati 1.700 turisti. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump, per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assente a Hormuz. Dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai, alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei leader europei e sdegno bipartisan. Steve Witkoff è inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele e Hezbollah in Libano. Nonostante il cessate il fuoco, l'esercito dello Stato ebraico sta colpendo il sud del paese dei Cedri. 5 morti. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno una vittima. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuove i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa, davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine. Per allontanare gli assalitori sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. Mondiali di calcio, gli Stati Uniti si impongono sull'Australia per 2-0. Vittoria anche del Brasile su Haiti per 3-0, del Marocco sulla Scozia per 1-0. Stesso risultato del Messico sulla Corea del Sud e del Paraguay sulla Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. Attacco senza precedenti di Trump a Giorgia Meloni. Il presidente americano in un'intervista: non la voglio come fan dopo che la premier ha definito invenzioni. Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca al G7 a Evian: mi ha implorato per un selfie, mi ha fatto pena, io e l'Italia non supplichiamo. La dura risposta del capo di governo, al quale va la solidarietà di Mattarella, Macron e Sanchez: Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti. L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Washington e Teheran. Sono almeno 5 le vittime dei bombardamenti di queste ore nel sud del paese dei Cedri. Una turista italiana è morta a Santo Domingo in seguito ad un rogo nel resort dove alloggiava. La donna di 46 anni sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri ospiti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. Con l'arrivo della seconda ondata di calore aumentano le città contrassegnate con il bollino rosso. Dalle 5 di oggi alle 8 di domani il massimo livello di rischio è previsto anche a Bolzano, Milano e Rieti. Lo scontro tra treni nei pressi di Bedford, a 80 km da Londra, è costato la vita a uno dei macchinisti e il ferimento di una novantina di persone. 11 sono molto gravi. Mondiali di calcio, tutto facile per il Brasile di Ancelotti che ha travolto Haiti 3-0. Vittorie anche di Messico, Marocco e Paraguay rispettivamente contro Scozia, Corea del Sud e Turchia per tutte lo stesso risultato, 1-0. La formazione allenata da Montella eliminata dal torneo. Successo anche degli Stati Uniti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io,
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non, cioè, potevi andare
4: una bella sigaretta
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci guidiamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensi che la colpa si dà così in giro.
3: Sì è colpa sua che ha smesso di...
0: dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole in casus.
0: Esatto, 2014 Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo. Era in giro,
2: stavo
0: con
2: proprio calcolando quello,
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: È un'altra epoca quasi, parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza. In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però no.
0: Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è primo è del 14, appunto. Quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dei centrocampisti Aquilani, Candreva, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: lo ricordiamo
0: che vi
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì. No,
0: adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
1: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
1: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi ti fa notare?
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
1: Yeah.
0: Messi.
1: Figuriamoci.
2: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
2: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
2: Dai.
0: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno. Ciao.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
3: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
2: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
2: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
0: giusto.
2: Amico lì. Ciao.
1: A riferimento a quel brutta serata.
2: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
4: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa. Taglia la tela.
2: Taglia la tela.
5: Sì,
2: taglia la tela.
5: C'è il portiere.
2: Taglia la tela.
5: Il Napoli si chiama Taglia la tela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
1: Ma io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
6: Oh, non ho capito le battute.
1: Quello è normale.
0: Devi
1: allora
0: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico. Questa è perfetta per te. Vai.
7: Sapete a Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
7: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one dance open sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
1: Bravo. Beh,
0: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
2: Ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
5: Sì. Bravo. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
0: Sì.
8: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
8: Donadoni. Anno da Piacenza.
5: Boia.
0: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
2: Aiuto.
1: Era nuova, giovane, fresca.
5: E insulsa da sempre.
2: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
9: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
1: Se la gioca con Donadoni.
2: Aiuto.
6: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
2: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
1: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
6: Totti.
1: Fatto ridere,
0: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo
0: da
2: trovato
0: la moglie, è iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì. Questo dato, diciamo così. Sì, ma stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finì, negli Stati Uniti.
3: 1-1, gol di Massaro, c'era il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno.
4: Vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di R101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso. Sappiamo solo che si chiama L. Benfi.
3: Ecco.
5: Sì, il mio amichetto Ciccio Gaber, che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma grande, un ultimo ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Gaber abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero
2: del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. Per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Lei conosce Cassano?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
6: Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Cornuto, che non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meglio. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Sei stata a Bogotà? No.
0: Che c'è? Lei però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto. C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sono fatto la battuta proprio
0: bella questa. Stretto.
5: C'è Capo Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana.
4: No.
5: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto, se dobbiamo vedere i palloni, vogliamo quelle di Benito Antonio.
0: Lo so.

0: Boomer.
1: È la variante che bello l'odore del napalm al mattino. Lei, che bella questa canzone al mattino. Lei
2: è vero, ci sta.
1: È vero, ci sta. Il boom
2: del napalm.
1: Ah, ci siamo, siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
3: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
4: 39.
3: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
5: Buongiorno professore.
3: Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
4: Male.
3: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, ah! Si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
2: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
1: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
2: Luisa Tutto.
6: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
1: Dai, lo so, le faccio facili e poi vi butto lì la cosa in più. Dimmi.
7: Però
2: il nome l'ha sbagliato.
6: Il medico della mutua Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
2: Assunta.
8: Dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
1: Bravo.
8: Banda.
2: Ciao.
1: Poi.
9: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era Il medico della mutua, il secondo era Professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
2: Ah beh, ma un professionista.
1: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
7: È vero.
1: Poi.
6: Era forse l'attore
10: Alberto Sordi.
6: In
10: Dottor Guido Tersilli.
6: Ciao Fabrizio Raffaella.
1: Dove siete?
6: Ciao.
1: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
2: sì,
1: il suo stipendio.
2: Esatto. Anche oggi.
1: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
2: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
1: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
3: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
11: Saranno almeno 6 anni.
3: Sì.
11: Recentemente ho avuto delle emorragie.
3: Sì.
11: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
3: Sì.
11: E mi ha convinto
3: di tornarsene a casa.
11: No, professore, di farmi operare.
3: E va bene.
12: Signore, ha chiesto una camera a pagamento.
3: E perché non deve dire subito le cose? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
11: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
3: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
12: Grisenti.
3: Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Saluto, professore! A noi! Ma chi è?
12: Un nevrotico, un nostalgico.
3: E legati gli abbraccio.
1: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
7: Abbiamo
1: sì.
7: sentito anche la musica.
1: Ah, la musica, sì, la musica.
7: Piccioni.
1: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici
2: prima
1: hanno
2: colonna sonora.
1: Hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
7: Figlio di Apollo.
1: Esatto.
7: È riconosciuto come dio della medicina.
1: È vero,
7: protettore
1: è vero.
7: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para, para,
2: para, para, para, para, para. Sì. Partiti.
1: Va bene, allora, bravi, ci sono sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
2: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
1: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: anche se la competizione sportiva di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè i pedali, quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah, sì. Ah.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia è fuori.
1: Sono tutte biciclette maschili praticamente.
2: Alla bersagliera.
1: Ecco.
0: Esatto.
3: Il problema è cosa ti cade nella catena.
0: World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
1: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam, no, Thailandia,
3: certo,
1: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
1: Ci ripensarono.
0: Anche l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
3: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
1: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
2: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto. Però
3: adesso invece è tutta la squadra.
1: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay.
3: Okay.
1: Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione, ok?
3: Certo.
1: Partirono. Allora pensate,
0: questi calciatori, pensa i fan.
1: Sì, certo.
0: I tifoni dei tifosi,
1: va bene. Pensate allora alla Francia, il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, ok, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot,
3: dai,
1: insieme ad altri 4 nazionali.
0: Ma dai,
1: E chiudo con questa curiosità, tu Peppino, se no io vado avanti fino a prendere a Procio.
3: Vai.
1: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido perché spezzò una gamba a un rumeno.
3: È fuori ancora adesso, vero? Sì, è sospeso ancora adesso.
1: È in galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
1: non aveva
0: grande.
1: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner, anche lui.
3: Esatto.
1: Precario, insomma, sarebbe. Poi Stabile poi è diventato
3: Immobile.
1: Una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
3: favoloso.
1: Nel dopoguerra.
3: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi.
0: Però in questo periodo di mondiali, Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati.

0: 101, dammi il regalo!
1: Per un pelo, per un pelo.
2: La più veloce che è riuscita a arrivare qua e strappare il numero uno è lei. La sentiamo già. Alice da Genova, ciao Alice, sei tu.
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
4: buongiorno.
3: Sono contentissima.
2: Un bel lunedì.
3: Credere. Sì, mamma mia, iniziamo strabene la settimana.
2: Alla
3: benissimo.
2: Grande, con il doppio album Gli anni degli 883.
3: Oddio.
2: Davvero
3: grazie,
2: bello,
3: grazie
2: qua
3: mille.
2: Ti invidiano in tantissimi, Max Pezzali
3: posso
2: stesso.
3: Immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
1: Grazie.
3: E quindi per me...
4: Sì.
2: Ne abbiamo due di Max qua,
1: sì,
2: la banda
1: Pezzalis,
2: di Ale 101.
1: Anche sì. Da Firenze, ciao, da Livorno dove sei tu?
4: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
1: esatto, sei contenta?
3: Da morire, grazie mille.
2: Direi che si sente.
4: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
5: No. Una cosa per volta.
3: Mi dirò.
5: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadget di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth
2: di R101.
5: La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
6: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono.
2: Diciamo che ce ne dà uno a 16.
5: Ecco. Allora,
2: devi beccare un numero con tre possibilità.
5: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto. Ok. E tu dai, lo devi dai. Trovare. Speriamo. E tu lo devi trovare,
3: speriamo,
5: con
3: speriamo.
5: Tre tentativi a disposizione, dai.
3: Ok.
2: Vai Alice.
3: Dall'1 al 16.
2: Esatto.
5: Sì.
3: Ok, allora 13.
5: 13.
2: Numero 13.
1: Oi, fantastico guerriero.
2: Kenny Guerriero.
1: Niente
5: da fare. Niente da fare. Poi?
3: Ai ai ai. Allora, 3.
5: 3.
2: Sentiamola tutta però Alice.
1: Parte anche l'episodio.
2: Scusate, l'ho fatta ripartire.
5: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
3: Poi l'ultimo, 9.
5: Attenzione.
2: Andiamo col 9.

0: L'avrei ascoltata tutta anche questa. Non era dedicata a te, però no, chiaramente, vabbè, Alice.
1: Senti, ma Alice è così simpatica.
2: Sono contenta comunque.
0: Comunque ti porti a casa il doppio album degli 883.
3: Cosa sono quelle facce compassionevoli?
1: Ma io sarei
0: noi vorremmo sempre dare l'amplane di regali.
1: Max, scusa.
4: Sì.
1: Che facciamo? Diamo un'altra possibilità.
4: Dai, è stata simpatica, direi di sì. Dai.
1: Facciamo.
4: Sì.
1: Facciamo.
0: Dai, vai, Alice, dai. Un'ultima allora, possibilità.
1: Aspetta.
2: Sì.
1: Aspetta. Come si chiama il nostro gruppo?
4: Sì.
1: Il mio fratello.
2: La banda.
1: No.
2: Ah, no.
0: Gli 883.
1: Gli 883.
4: Quindi?
0: Il
2: 3.
4: Attenzione.
0: Numero 8, oddio, proviamo.
1: Sì. Come fa? Sì. Come fatto?
0: Così.
3: Allora, prova a immaginare.
0: Deve essere il 3 anche.
1: No, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
2: Appunto, e poi altri 3.
4: E invece è stata brava. Sei un mito, per noi sei un mito.
2: Bene.
0: Grande Alice.
2: Grazie.
0: Proprio fortunatissima.
2: Contenta.
3: Mi fate schifo, veramente. Scherzo, dai, Alice. Siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio, grande regalone.
2: È vero.
3: Doppio regalo.
2: Mi chiederanno di prestarlo, manine corte
3: brava,
2: e anche morta.
3: Brava.
0: Alice, cosa fai di bello a Genova?
2: Io lavoro in un ufficio postale.
1: Dai.
0: Non spedire per sbaglio.
4: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
1: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
2: Esattamente.
0: Ciao. È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo con l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
2: Va benissimo.
0: Prego!
2: Fatevi le orecchie! R101, dammi il regalo!
0: Aspetta che è partito di tutto! Va bene!

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scalare.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Cazzo, comunque.
2: Sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, ma chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti
2: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto,
1: sì?
2: Tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, certo. Perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Ad ogni latitudine.
4: Scusa, potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche.
1: Ma lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Tu segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina così sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate Beckis, se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5. No.
3: Allora, per sempre sì di Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamola partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite, eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora dire,
4: a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma te l'hanno
4: detto, entrare nelle loro abitucchi,
2: che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ok,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È un'italiana di 46 anni, l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna è stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia, dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. Gli altri nostri connazionali rientreranno in giornata. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, ma lui insiste, non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo presenzierà alla festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. Cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco. Ci sono vittime. Attacco di Mosca nella notte su Kharkiv, almeno un morto. Il presidente ucraino Zelensky avverte il bielorusso Lukashenko: rimuove i ripetitori dei droni russi o lo faremo noi. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano Cerberus. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per ben oltre 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi. Allerta rossa su 5 città: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. 7 da bollino a arancione. Mondiali di calcio, se Ancelotti esulta per la vittoria del suo Brasile su Haiti per 3-0, Montella non nasconde l'amarezza per l'eliminazione della Turchia, che ha perso ancora, battuta 1-0 dal Paraguay. Stesso punteggio conseguito dal Marocco contro la Scozia e dal Messico contro la Corea del Sud. 2-0 degli Stati Uniti sull'Australia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: I Renati.
1: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: La canzoncina.
0: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
1: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
0: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
0: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
0: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizza.
4: Ma come la
3: sigla? Ma no, dai, Peppino. Ma Peppino,
2: Peppino solo
3: no,
2: perché non c'è la Puglia. Guarda.
4: Esatto.
0: È al quarto posto la Puglia.
4: Figuriamoci.
0: La Baia delle Zagare.
2: Zagare. Ma neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
0: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
1: Sto zagando.
0: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
0: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti i cinque.
4: Sì, sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
1: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
0: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la Coppa. Cosa mi dici?
0: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
0: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
2: scusa, amico. Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
1: Ragazzi, sono Pupo, come state?
0: Bene.
1: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
0: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
1: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi? E ci va bene.
0: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
0: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
1: Ti è piaciuto?
0: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
1: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo, sentiva
1: e quindi
2: troppo.
1: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
1: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché era, c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
1: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Bella gara.
1: Io, ovviamente io. Ma non patusso.
3: Li fate 3 metri in due?
1: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
1: All'Olimpico.
4: Sì.
1: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio. Ridete, questa era bella.
0: Sì, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
1: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto in Russia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Però, appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
0: Sì, infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
1: Si scherza, amici. Vado anche io a Chicago.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in Mondoisio.
0: Siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione
3: fare?
4: Alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale. No,
1: vabbè,
4: ridiamo.
1: Ma
4: adesso,
1: mi sembra ridiamo. Un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè.
3: Simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello stesso momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza o?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è cioè Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio dato allo spiritoso.
2: No,
4: bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al grande fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, siamo soltanto dei
2: noi la rivertiamo
0: dei fedeli.

0: I mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così.
1: Acciacchino? Sì, aneddotino.
2: Da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti e di curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930 a trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: È bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere. Ti rendi conto?
3: Ma Federico Buffa maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era a quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma, questo.
0: Pensate, molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Lo sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
0: Ah, no.
3: C'è una
2: colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che è questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista.
2: Okay,
3: questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano, nordcoreano Pak Do-ik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Do-ik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica.
2: Ok.
3: E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: ah, vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E pensate, le ultime due cose che vi do sono queste. La prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio.
0: 40 anni c'è una certa, eh?
3: Esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45 anni.
2: Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi. Prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Almeno questo.
2: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: Questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono
2: clienti,
0: con la banda di R101. Oh, sì. Gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, dica Leo.
4: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tutti a passi, tutti a
2: passi. Turismo dentale a Capoverde, altro che a
3: Parigi. Certo.
0: Vamos!

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
5: poi l'ho salvata.
2: E sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
1: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì. A patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare, allora l'ha tirata fuori.
4: Quindi
1: ed
4: la
1: è passato,
4: gente,
1: capito?
4: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo, gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo. Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
4: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, gli chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
4: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
4: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale, in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
5: Salterò quel paragrafo.
1: Le ha già tagliate con le forbici.
4: Persona, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
4: Okay.
2: E come faccio io nel libro in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
4: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
1: La velocità quasi incontrollata.
4: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no?
4: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, bello, Diego.
1: Perché me ne dà 3 copie.
0: Figlio,
1: subito,
0: mio fratello è figlio unico nel libro.
4: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: azzurre che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' diciamo, scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome
3: il
1: Loco.
3: Il pazzo vuol dire, giusto?
1: Sì, vuol dire il matto, ok. Questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Non si concede.
1: È, penso, l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal, pur essendo ancora vivo.
3: Davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo rispetto alla gente che era venuta a vedere,
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi,
2: adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero. Esce così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Guido.
4: Parte sana
1: ciao,
4: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
3: È un onore essere al Tortorella.
4: Ma quale onore? È un odore.
5: Io capito. Guido, ciao, sono Walter Ludo.
3: Ciao Walter.
5: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
4: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
3: Penso di sì.
4: Pensa, sì.
5: L'ho sentito appena tu hai varcato quella porta.
3: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Effetti. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate, sì, avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, ma certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
4: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
4: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
4: Brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti banda, sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io Chiara invece ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
4: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
7: italiano.
2: Sì. Sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
5: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash
0: e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
5: Flash
0: follia.
5: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
2: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
2: Sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma dai, tu Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thor.
0: Ah. Questa è proprio.
2: Vedo tuo fratello
0: bella.
2: Guido saggiamente, sì, ammutolito. Giustamente che
4: se
2: porterà.
4: Vuoi andare via,
3: la canzone Thorn.
4: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
3: Era su bravo. Questo supereroe,
2: sì,
3: qua.
2: Certo.
5: No, sì, la canzone a Thorn sul riento.
4: Mai.
1: Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere Chiara, sai?
2: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
2: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
3: Beh, ci sta.
2: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
2: Che a me piace contestualizzare.
4: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
2: Sì,
4: no,
2: sì, esatto. Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa, si chiama Peter Parker, Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
3: C'è anche Peter Parcheggio.
4: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
2: Quindi è una vocazione di famiglia.
3: Stesso,
2: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato?
3: Sì, esatto.
2: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
4: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
5: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo, respirala e lasciala andare. La lascia andare le tue paure.
2: La lascio fluire. La
4: ma
2: lascio
4: non troppo, che esce da altre parti.
2: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
2: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Bello, vai, sullo frate sfondo nero si vede solo allora la testa di
2: l'ho
7: Guido.
2: L'ho detto io prima, non è?
3: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, vado sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
3: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
4: Oh, che bravo.
5: Trovo la faccia del grande.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
2: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: tra
0: sano.
7: Tra breve si riabiliterà.
2: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
5: 2-1 mi sa, no?
7: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
2: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Sente solo lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Libico. Libico. Ah. Noi ero già a Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì, eh?
3: E allora in maniera molto munchers,
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Oh, oh, finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
0: Ah.
2: No, era più bello il titolo di Chiara, perché sì. Ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Grande.
2: Il nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite quella porta, ho appena accanto.
0: Vabbè.
3: Si satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche. Esatto.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, sarebbero dovuti cominciare ieri, ma sono stati rinviati a causa degli scontri tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump, per poi rincarare: non la voglio come fan, lei è nato assente a Hormuz. Dopo che la premier allibita aveva replicato: io e l'Italia non imploriamo mai. Alla presidente del Consiglio telefonata di Mattarella, solidarietà anche dei... Alla presidente del

0: Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione ad U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Mondiale di calcio, la Turchia allenata da Montella già eliminata dal torneo dopo solo due partite. Fatale la sconfitta per 1-0 con il Paraguay. Stesso risultato conseguito dal Messico contro la Corea del Sud e dal Marocco contro la Scozia. Il Brasile di Ancelotti ha battuto Haiti 3-0. Gli Stati Uniti si sono imposti sull'Australia per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: Joe, End of Beginning su R101. Ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101 su R101 per tutto il giorno, ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite

0: come è meglio, meglio credete.
1: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
0: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
1: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì. La novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po', l'elenco che ci fa Riccardo.
2: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa Bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
3: No, c'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato. Sì. A festa, a spiaggia, telimare, ombrelloni in studio.
1: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
3: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dici questo è quello e ti azzecchi la battuta o freni. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi. Anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie. E poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, ma è uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Madonna Giulia.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma fate come lo tutti sapevamo. I bambini, gli eruditi, mettetegli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti invece.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. Uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Sì.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay? Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la plaudono sempre?
5: Smetta! Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi,
2: ho conosciuto
0: mamma. Ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so.
5: Va.
0: Argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza, ma Chiara tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non li puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: L'ho fatta mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is...
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi.
2: Lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non
0: vedi,
1: è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa così,
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: rivivere i momenti,
3: si eccitava così, capisco?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli, anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto, morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però era la prof poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013, istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone. La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei
9: clamorosi film in cui
10: questa
9: era...
10: cosa che sento dire.
9: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
9: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
9: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
9: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, però vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono poteso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto?
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no?
2: No, Montale non sono.
4: Ossi di seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: no, di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto, Can. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
0: dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di sia.
0: Quello
2: ogni
0: è vero.
2: Anno, prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché
2: Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è? Un fico?
0: Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè, una pianta di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti, vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno, amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: sì, esatto. I giornalisti nostri del TG Comedy.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Francesco. Primo morning.
1: Ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: Che lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so,
4: notte prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente
3: hai detto, hai clonato
4: con la quarta moglie?
2: Appunto,
3: siamo a quattro ora.
4: Sono
3: rimasta a due.
2: No, no,
4: siete poco aggiornati. Siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo. Sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Probabilmente sì.
1: Sviluppa
3: candidato, sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica, quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: alle medie
2: quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, certo. Perle ai porci sto dando, a voi.

0: Fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di R101
0: dobbiamo
1: stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Chi è? Ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno R101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella, oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è?
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una t-shirt io.
1: Lo dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: ti sono
1: per
4: venuti
1: nomine...
4: in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha letto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
3: Brava Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese accoppiati.
4: Quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao, Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti?
4: Bella sigaretta
0: da non fumatore.
3: Cioè, per la tua salute, noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Infatti, non mi sembra il caso.
3: Esatto.
0: Pensi che la colpa si dà così in giro?
3: Sì, sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole. Il casus. Certo.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi.
0: Calcolate questo.
2: Beh,
0: era in giro
2: stavo
0: con
2: proprio calcolando quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì, perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è primo è del 14, appunto, quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
2: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: ricordiamo
0: che
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi, che cos'è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. È un'italiana di 46 anni, l'unica vittima del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria in spiaggia dove si era rifugiata con altri turisti per abbandonare le stanze dell'hotel. 1700 le persone evacuate nella zona di Bahia Hibe. Lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Il presidente americano prima offende. Mi ha supplicato per la foto al G7. La premier lo gela, allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai. Ma il capo della Casa Bianca insiste. Non la voglio come fan. Nessuna rappresentanza del governo parteciperà alla festa del 4 luglio. Teheran pronta a procedere con l'accordo se gli Stati Uniti dimostreranno serietà. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump, Witkoff. Intanto sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco, almeno 16 morti. Dovrebbe rientrare nel primo pomeriggio a Porto Torres la nave GNV Azzurra, a bordo della quale la scorsa notte si è verificato un principio di incendio in sala macchine. Era diretta a Genova. A bordo 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio. Non si registrano feriti. Picchi di 39 gradi nel weekend a causa dell'anticiclone africano. L'opprimente cupola di calore rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per 2 settimane. La notte temperature minime a 25 gradi mostreranno serietà. In arrivo in Svizzera l'inviato speciale di Trump.

0: Marocco contro la Scozia. MotoGP, Gran Premio della Repubblica Ceca, pole di Ogura davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101.

0: festa domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto

0: fumetto.
1: Noi agghindati.
0: Noi, anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
1: Diciamo. Okay. E invece no, a tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
2: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo i mixer.
1: George Clooney, Pamela,
2: certo,
1: Anderson a fare da Baywatch.
2: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
1: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare,
1: Cacco
3: casa
1: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile.
0: Wow,
3: due braccialetti.
0: Bravo. Bene, parliamo anche
3: Cocco,
0: della
3: panini, granite.
1: No, questo non quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
2: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
0: Ecco, esatto. Ecco. Oh, nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore,
2: sì,
0: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
3: Oh, che peccato!
0: Questo
1: loro ci avevano fatto uscire dai,
0: certo,
1: mondiali.
0: Sì, nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
2: Se non sbaglio,
0: e contriti.
2: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
0: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
2: Sei un tipo vendicativo, sei.
0: No, perché dici questo?
2: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.
0: Una falsa

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nella grande campionato mondiale, e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia, e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo
0: da
2: trovato
0: la moglie, è iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì, questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finito, negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era cioè il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno. Fece
4: vedo molto, che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di AL101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso. Sappiamo solo che si chiama L puntato Benfi.
3: Ecco.
5: Sì, il mio amichetto Ciccio Gaber, che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma va, grande, è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Gaber abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero
6: del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. E per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Sì. Ah, lei conosce Cassano?
5: Beh, sì, mi ha mandato anche un messaggio.
7: Cioè? Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Ecco. Sei zitto, no, che non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meglio. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
0: Che c'è? Così però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto.
4: Sì.
5: C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sono fatto la battuta proprio
0: bella questa. Stretto.
5: C'è Capo Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana.
0: Quello.
5: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto, se dobbiamo vedere i palloni, vogliamo quelle di Maritatorio.
7: Lo sapevo.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: più boomer. Del napalm.
0: Ah, ci siamo, siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
3: 39.
2: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
4: Buongiorno professore.
2: Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
3: Male.
2: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, ah! Si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Lui sa tutto.
5: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili, poi vi butto lì la cosa in più. Dimmi.
6: Però
1: cognome, sbagliato.
5: Il medico della mutua, Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito, rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua, Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta Davellino.
1: Bravo, lui, Assunta.
7: Professor, dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
7: Ciao, banda.
1: Ciao.
0: Poi.
8: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era il medico della mutua, il secondo era professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma un professionista.
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
6: È vero.
0: Poi.
9: Era forse l'attore
10: Alberto Sordi
9: in
10: dottor Guido Tersilli.
9: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
9: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
1: sì,
0: il suo stipendio. Esatto.
1: Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
11: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
12: Saranno almeno 6 anni.
11: Sì.
12: Recentemente ho avuto delle emorragie.
11: Sì.
12: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
11: Sì.
12: E mi ha convinto
11: di tornarsene a casa.
12: No, professore, di farmi operare.
11: E va bene.
13: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
11: E perché lo deve dire subito le cose? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
12: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
11: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
13: Grisenti.
11: Addio Grisenti, fai lasciare un deposito. Saluto, professore! A noi! Ma chi è?
13: Un nevrotico, un nostalgico.
11: E legati gli abbraccio.
0: C'era il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
6: Abbiamo
0: sì.
6: Sentito anche la musica.
0: Ah, la musica, sì, la musica.
6: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
6: Figlio di Apollo.
0: Esatto.
6: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero,
6: protettore
0: è vero.
6: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para, pra,
1: pra, pra, pra, pra, pra, pra,
0: sì. Partiti. Va bene, allora, bravi, ci sono sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: anche se la competizione sportiva a cui potremmo, di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè i pedali, quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah sì? Ah.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia
1: sono tutte
0: è fuori.
1: Biciclette maschili praticamente.
2: Alla bersagliera.
0: Ecco. Esatto.
3: Il problema Bene. È cosa ti cade nella catena.
0: Il World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
1: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam,
3: Siam.
1: No, Thailandia,
3: certo,
1: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
1: Ci ripensare.
0: Anche l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
3: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
1: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
2: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto.
3: Però adesso invece è tutta la squadra.
1: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza, un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay.
3: Okay.
1: Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione,
3: certo.
1: Partirono. Allora, pensate,
0: i calciatori, pensa i fan.
1: I tifoni dei tifosi. Va bene, pensate allora alla Francia. Il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot,
3: dai,
1: insieme ad altri 4 nazionali.
0: Ma dai,
1: E chiudo con questa curiosità. Tu, Peppino, se no io vado avanti fino a prendere approccio.
3: Vai.
1: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido perché spezzò una gamba a un rumeno.
3: È fuori ancora adesso, vero?
1: Sì,
3: è sospeso ancora adesso.
1: In galera ancora adesso. Adesso, curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
1: non aveva
0: grande.
1: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner, lui.
3: Esatto.
1: Precario, insomma, poi Stabile poi è diventato una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
3: favoloso
1: nel dopoguerra.
3: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi
0: però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati.

0: 101, dammi il regalo!
1: Per un pelo, per un pelo.
2: La più veloce che è riuscita a arrivare qua e strappare il numero uno è lei. La sentiamo già. Alice da Genova, ciao Alice, sei tu.
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
4: buongiorno.
3: Sono contentissima.
2: Un bel lunedì.
3: Credere. Sì, mamma mia, iniziamo strabene la settimana.
2: Alla grande, con il doppio album Gli anni degli 883.
3: Oddio.
2: Davvero
3: grazie,
2: bello.
3: Grazie
2: qua
3: mille.
2: Ti invidiano in tantissimi. Max Pezzali
3: posso
2: stesso.
3: Immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
1: Grazie.
3: E quindi per me.
4: Sì, sì.
2: Ne abbiamo due di Max qua,
1: sì,
2: la banda
1: Pezzalis,
2: di Ale 101.
1: Anche sì. Da Firenze, ciao, da Livorno, dove sei tu?
4: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
1: esatto, sei contenta?
3: Da morire, grazie, grazie mille.
2: Direi che si sente.
4: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
5: No. Una cosa per volta.
3: Mi dirò.
5: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadget di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth di R101. La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
6: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono. No, non è questo il gioco.
2: Diciamo che ce ne da 1 a 16.
5: Ecco. Allora,
2: devi beccare un numero con 3 possibilità.
5: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto. Ok. E tu lo devi trovare. Speriamo. E tu lo devi trovare con 3 tentativi a disposizione, dai.
3: Ok.
2: Vai Alice.
3: Dall'1 al 16.
2: Esatto.
1: Sì.
3: Ok, allora 13.
5: 13.
2: Numero 13.
1: Oi, fantastico guerriero.
2: Kenny Guerriero.
1: Niente
5: da fare. Niente da fare. Poi?
3: Ai ai ai. Allora, 3.
5: 3.
2: Sentiamola tutta però Alice.
1: Parte anche l'episodio.
2: Scusate, l'ho fatta ripartire.
5: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
3: Poi l'ultimo, 9.
5: 9.
2: Andiamo col 9.

0: L'avrei ascoltata tutta, anche questa. Non era dedicata a te, però, no, chiaramente, vabbè, Alice.
1: Senti, ma Alice,
2: è così simpatica. Sono contenta comunque.
0: Eh beh, vabbè, comunque ti porti a casa il doppio album degli 883.
3: Cosa sono quelle facce compassionevoli?
1: Ma io sarei
0: noi vorremmo sempre dare l'amplane di regali.
4: Max, scusa.
5: Sì.
4: Che facciamo? Diamo un'altra possibilità.
5: Dai, io è stata simpatica, direi di sì. Dai.
4: Facciamo.
5: Sì.
4: Facciamo.
0: Dai, vai, l'ultima. Alice, dai. Un'ultima allora, possibilità.
4: Aspetta.
2: Sì.
4: Aspetta. Come si chiama il nostro gruppo?
5: Sì.
4: Il mio fratello.
2: La banda.
4: No.
2: Ah, no.
0: Gli 883.
4: Gli 883.
5: Quindi?
0: Otto.
5: Attenzione.
0: Numero 8, oddio, proviamo.
4: Sì. Come ha fatto? Sì.
0: Così.
3: Allora, prova a immaginare.
0: Deve essere il 3 anche.
1: No, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
2: Appunto, e poi altri 3.
5: E invece è stata brava. Sei un mito, oh, per noi sei un mito.
2: Bene.
0: Grande Alice.
2: Grazie.
0: Proprio fortunatissima.
2: Contenta.
3: Mi fate schifo, veramente. Scherzo, dai Alice,
0: lo
3: siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio, grande regalone.
2: È vero.
3: Doppio
2: e mi
3: regalone.
2: Mi chiederanno di prestarlo, manine corte,
3: brava,
2: e anche morta.
3: Brava.
0: Alice, cosa fai di bello a Genova?
2: Io lavoro in un ufficio postale.
4: Dai.
0: Non spedire per sbaglio.
5: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
1: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
2: Esattamente.
0: Ciao. È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo
2: grazie,
0: con
2: grazie
0: l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
2: Va benissimo.
0: Prego.
2: Fatevi le orecchie. R101, dammi il regalo.
0: Aspetta che è partito di tutto. Va bene.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scalare.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Comunque,
2: sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, ma c'è chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica vediamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti.
2: E di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Sarà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
4: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche?
1: Ma lì è spontaneo, anche, l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo, speriamo che davvero
1: come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Segnatelo, certo. Qualcuno intorno a te al mare magari lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina è così, sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate se tutto il mondo cantasse Lubega Mambo Number 5.
3: No. Bello. Per sempre sì di Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo una partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
3: bravo,
4: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora
4: voglio dire, a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: entrare
2: detto
4: nelle loro abitucchi,
2: che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ma che di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato in bagno senza la gazzetta, gliela porto.

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci tutto deve seguire.
0: Tutto il mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora, chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo, nello stesso istante, un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Da Viana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: sì, esatto.
1: Beh,
3: sì.
1: Comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno banda, io farei ruttare il mondo tutto insieme. Chissà se ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa
1: sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto. Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi
1: esatto,
6: pensa che.
1: Esatto, hai voglia. No,
0: poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'è uno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche in quel caso parteciperanno.
0: Sentiamo. Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
1: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, beh, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, non ci sono leggi per
3: non
1: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua, diciamo.
3: Qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda.
1: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
0: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno. Il primo cretino.
0: No,
3: il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Toscana nello scontro tra lo scooter sul quale viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U. In gravi condizioni l'altro ragazzo. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che ha distrutto un resort a Santo Domingo. Una densa ondata di fumo proveniente dall'area dell'incendio avrebbe investito la 46enne causandole l'inalazione di monossido di carbonio mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti atteso in Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Teheran pronto a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà. Dalla Casa Bianca non si fermano gli attacchi contro Giorgia Meloni. Mi ha supplicato per un selfie, afferma prima Donald Trump. Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti atteso in Svizzera per il primo round di colloqui.

0: arancione, picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano, la notte temperature minime a 25 gradi. MotoGP augura conquista la pole al Gran Premio della Repubblica Ceca, i Centauro giapponesi davanti a Di Gian Antonio e Bagnaia, la sprint dalle 15. Mondiali di calcio oggi dalle 19 Olanda-Svezia e dalle 22 Germania-Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101

0: l'avete sbagliata comunque. L'avete sbagliata comunque.
1: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi.
0: Non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il foglio ciclostilato.
1: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Last Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prise in colin in chulanchusol spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
0: Più o meno, sì.
1: Ma questa?
2: Questa?

0: rehe delle La Sketchup. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora
0: e
1: Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, andare via tutti, sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.
3: Se mi è

0: piace perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì. Yeah.
2: Ah,
3: bravissima Chiara, anche il badello
2: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
4: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea,
5: è capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
2: Allora l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiaro che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido, allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: ed
3: la
5: è passato,
3: gente,
5: capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, bravo, mamma, bravo.
3: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po'
2: amore
3: del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha scannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche, okay, soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché okay, alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
3: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
3: okay,
2: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Perfetto, tu sei andato, salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come okay, si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay, okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita,
5: certo,
2: vertiginosa,
5: una velocità, velocità quasi incontrollata.
3: C'è un messaggio, certo, subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con,
3: certo,
2: con chi non c'è più,
3: certo,
2: no?
3: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello,
0: Diego.
5: Me ne dà 3 copie
0: figlio,
5: subito,
0: mio fratello
5: favore,
0: è figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa
2: esatto,
0: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate
1: sue...
2: due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
2: L. Sauron.
1: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf.
4: Sì. Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Honor.
3: Ecco. E c'è tutto questo arrabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
5: Delle cerignole. No, volevo dire che più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io ho la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E
2: sì.
1: Poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
1: Allora,
2: è proprio.
0: Sì. È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo Hobbit.
1: Sì.
0: Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: Il mio nuovo Hobbit è fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Nell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Il Bob Marlin.
6: No,
1: dimmi dove abiti. E ti mandiamo subito qualcuno.
2: Qualche... No, non ho gli strumenti ittici per ridere a questa battuta.
0: Il Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marlin.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, è commestibile o.
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cazzo, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippotalamo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo lì, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
1: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata.
2: Già. Di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a.
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Pensa che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero.
0: Ciao,
10: da Fasano.
0: Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, uscite. Chi si hanno chiesto di cambiare la sigla? E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E barletta delle mie brave, chi è il più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Che stai?
1: Lino.
0: Bellissimo.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
0: L. Sauron.
1: Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va per bene, favore. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
6: Ciao Chiara, guarda. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Nell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
4: Bravissimo.
6: E Wiwa.
0: We what? Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio,
2: mi ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
0: A
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel Tortorella Challenge, ragazzi. Sappiatelo.
11: Sì, sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida. La battuta più brutta del giorno.
2: In Giamaica c'è al mondiale?
0: No, sì, non lo so. Per poco sono rimasti fuori. Sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti.
1: È più
11: non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: 101. Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote italiane che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ho fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime 5 giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome
3: il
1: Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Davvero?
1: Sì. Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Okay. Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: Ah,
1: e una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi,
2: adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno, è già arrivato. Buongiorno.
3: Buongiorno a
1: ciao,
3: tutti.
1: Ciao Guido.
4: Parte sana
1: ciao
4: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
3: È un onore essere al Tortorella
4: Cielo. Ma quale onore? È un odore.
5: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Nudo.
3: Ciao Walter.
5: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
4: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
3: Penso di sì.
4: Pensa, sì.
5: L'ho sentito appena tu hai varcato quella porta.
3: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora? Porta il suo cognome. Sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente ah, certo. in famiglia.
0: Forse quello che non conosciamo ancora. Allora Franzerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
4: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
4: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo, effettivamente.
0: Esatto.
4: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
4: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
7: è italiano.
2: Sì. Questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
5: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, un suo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
5: Flash
0: follia.
5: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
2: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
2: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: Beh. E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
2: Vedo tuo fratello
0: bella.
2: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente, che
4: se vuoi, puoi andare via.
3: La canzone Thorn.
4: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
3: Era certo. su bravo. Questo supereroe.
2: Sì,
3: qua.
2: Certo.
5: No. La canzone attorna sul riento.
1: Mai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
2: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
2: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un... È una Ducati al mare.
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
3: Beh, ci sta.
2: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
2: Che a me piace contestualizzare.
4: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
2: Sì,
4: non
2: sì, esatto. Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
3: C'è anche Peter Parcheggio. Sì, che è
4: no, no, ma bene, Guido, per bene, favore.
2: Quindi Guido. È una vocazione di famiglia.
3: Stesso,
2: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
3: Esatto.
2: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
4: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
5: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, la lascia andare le tue paure.
2: La lascio fluire, la lascio
4: ma non troppo, che esce da altre parti.
2: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
2: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
2: l'ho
7: Guido.
2: L'ho detto io prima, non è?
3: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
3: Ok, allora del Tortorella in presenza di 2 Tortorella, The Winner Is.
4: Oh, che bravo.
5: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
2: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: sano. Tra breve si riabiliterà.
2: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
5: 2-1 mi sa, no?
7: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Ah, però
2: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi. Zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene. Fa stare bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok. Vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vito Lo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizè.
5: Ma come la si fa?
3: No, dai, Peppino.
2: Peppino
3: è
2: solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: Quarto posto la Puglia.
5: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare. Zagare.
2: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti i cinque.
4: Sì, sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
0: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto.
3: Immagini,
1: chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la Coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
0: scusa,
1: amico.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene, bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi? E ci va bene.
1: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Che anch'io ero dietro le transenne, praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
0: Allora, devo dire questa cosa: non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo, sentiva
0: e quindi
2: troppo.
0: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
0: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
0: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
0: Io, ovviamente io. Sono patusso in confronto.
3: Mi fate 3 metri in due?
0: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
0: All'Olimpico.
4: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
1: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché io avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Appena ha detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: No, si scherza, amici. Vado anche io.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Witkoff, inviato USA in viaggio verso la Svizzera per i colloqui con l'Iran sul nucleare, slittati da ieri a oggi per gli scontri Israele-Hezbollah in Libano, dove continuano i raid dell'esercito dello Stato ebraico nel sud. Teheran si dice pronta a procedere con l'accordo se Washington dimostrerà serietà di intenti. La Casa Bianca attacca ancora Meloni, non la voglio come fan, ha detto Trump. Lei è nato assenti a Hormuz. Dopo la vicinanza espressa da Mattarella, alla Premier va la solidarietà dei leader europei, sdegno bipartisan in sua difesa. Francesca Valentino è la vittima italiana del rogo che a Santo Domingo ha distrutto un resort. Una densa ondata di fumo ha investito la 46enne, causandole l'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia con altri ospiti fuggiti dalla struttura. Evacuati 1700 turisti. Un 17enne è morto tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV. Fuggito a piedi il conducente dell'auto con targa svizzera che avrebbe fatto un'inversione a U. In gravi condizioni l'altro ragazzo di 18 anni. Emergenza caldo, allerta rossa a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Domani anche a Bolzano, Milano e Rieti. 7 le città da bollino arancione. Picchi di 39 gradi a causa dell'anticiclone africano Cerberus. Nella notte minime a 25 gradi. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori, Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti Australia 2-0. Oggi Olanda Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: siamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io,
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci guidiamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensi che la colpa si dà così in giro.
3: Sì, sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi
3: colpevole in casus.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo. Era in giro.
2: Stavo
0: con
2: proprio
0: The
2: calcolando
0: Prismatic
2: quello
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi, parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì, perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è primo è del 14 appunto, quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente, guarda.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.

0: Ah, dai.
1: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
0: Paletta, certo, mi ricordo.
2: Ex vigile.
1: E centro. Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago, okay, Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
3: Balotelli,
1: Cerci, certo, Insigne e Immobile.
3: Wow,
1: questi erano i cinque attaccanti in Brasile.
2: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
1: Adesso lo ricordiamo anche agli amici ascoltatori.
2: Sì.
3: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Mm. Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
4: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, ecco, che è 28 giugno 2014.
3: E lei, quindi.
4: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
3: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare? Che...
0: La regia.
1: La regia, sì. Sì.

0: collega al liceo, sua moglie, Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia... c'è questa... aneddoto,
1: sì.
0: Lei gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lei si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì. E poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa, così,
2: sì, per rinverdire il matrimonio,
0: per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì.
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì.
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Leo? Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
7: Ma scusa,
0: su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami? Cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì in ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: gente.
1: Può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
2: Yeah.
1: Messi.
2: Figuriamoci.
3: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
1: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
3: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
1: Il primo.
3: Dai.
1: Vai.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Buongiorno. Ciao.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
1: Chi è?
4: Totti.
1: È giusto. Messi, Totti.
3: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
1: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
3: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
1: giusto.
3: Amico lì. Ciao.
2: Riferimento Luigi. A quel brutta serata.
3: A quella brutta serata.
1: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
5: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa.
1: Chi è?
5: Taglialatella.
3: Oh. Taglialatella.
6: Sì.
3: Taglialatela.
6: C'è il portiere.
3: Sì,
6: c'è il Napoli che si chiama Taglialatela.
1: Buffon lo conosci bene, immagino.
2: Ma io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
7: Oh, non l'ho capite le battute,
2: lo so, quello è normale.
1: Devi
2: allora
1: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
8: Sapete a Natale una scimmia come canta?
1: Come canta?
8: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one man so open sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
2: Bravo. Beh,
1: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
3: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
6: Sì, a un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva, non ti viene? Insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
1: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ciao banda, a proposito di calciatori, no?
1: Sì.
9: Sapete qual è il calciatore più generoso?
1: Chi è?
9: Donadoni. Manno da Piacenza.
6: Boia.
1: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
3: Aiuto.
2: Era nuova, giovane, fresca.
6: E insulsa da sempre.
3: Dai, ce n'è un'ultima.
1: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
10: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
1: Napoli c'è, ragazzi.
2: Se la gioca con Donadoni.
3: Aiuto.
7: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
3: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
1: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
2: Io, da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Grande Franco.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
7: Totti.
2: Fatto ridere,
1: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: Italia ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale, e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia, e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo trovato
0: la moglie, è iniziato,
3: fa fatica a rimuoverla questa, sì, questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finì, negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno. Fece,
4: vedo che hai studiato, quel
5: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di R101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso, sappiamo solo che si chiama L.Benfi.
3: Ecco,
5: sì, io mio amichetto Ciccio Gamer, che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa? No,
5: sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma va, è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Gamer abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero
2: del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. E per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Lei conosce Cassano?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
6: Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Cornutezza, che non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meno. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Sei stata a Bogotà? No.
0: Che c'è? Lei così però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto. C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sono fatto la battuta proprio.
0: Ah, bella questa.
5: C'è Capo
0: Panama.
5: Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana.
0: Quello.
5: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto, se dobbiamo vedere i palloni, guardiamo quelle di Benita Torioli.
0: Lo sai.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei, che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: più del napalm.
0: Ah, ci siamo. Siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
3: 39.
2: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
3: Male.
2: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Luis Adulto.
4: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili, poi vi butto lì la cosa in più. Dimmi.
5: Però
1: cognome, sbagliato.
6: Il medico della mutua Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
1: Professor
7: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
7: Ciao, banda.
1: Ciao.
0: Poi.
8: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era il medico della mutua, il secondo era professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma un professionista.
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller di secondo.
5: È vero.
0: Poi.
6: Era forse l'attore
9: Alberto Sordi
6: in
9: dottor Guido Tersilli.
6: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
6: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
1: sì,
0: il suo stipendio.
1: Così,
0: esatto.
1: Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
2: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
2: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
2: Sì.
10: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
2: Sì.
10: E mi ha convinto
2: di tornarsene a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
2: E va bene.
11: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
2: E perché non deve dire subito le cose?
11: Bene.
2: Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
2: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
2: Addio Grisenti, fai lasciare un deposito. Saluto, professore! A noi! Ma chi è?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
2: E legati gli abbraccio.
0: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
5: Abbiamo
0: sì.
5: Sentito anche la musica.
0: Ah, la musica,
5: di
0: sì,
5: Piero
0: la musica.
5: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici
1: prima
0: hanno.
1: Colonna sonora.
0: Hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
5: Figlio di Apollo.
0: Esatto.
5: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero,
5: protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, fram.
1: Sì. Partiti.
0: Va bene, allora, bravi, ci sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere. All'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene, ragazzi, devo andare in reparto. Seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, meno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no.
2: No, montare non sono
4: Ossi di Seppia, niente quindi.
1: No,
2: Ossi di Seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo
0: cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
4: dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di sia della canzone.
0: Quello
2: ogni
0: è vero.
2: Anno, prima però di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi, è
0: un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è: la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: anche se la competizione sportiva di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah, sì.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia è fuori.
1: Sono tutte biciclette maschili praticamente.
2: Alla bersagliera.
1: Ecco.
0: Esatto.
3: Il problema è cosa ti cade nella catena.
0: World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
1: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam, no, Thailandia,
3: certo,
1: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
1: Ci ripensarono.
0: Perché l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
3: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
1: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
2: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto. Però
3: adesso invece è tutta la squadra.
1: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay. Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione, partirono. Allora pensate,
0: questi calciatori, pensa i fan.
1: I tifoni dei tifosi. Va bene, pensate allora alla Francia. Il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot insieme ad altri 4 nazionali. E chiudo con questa curiosità, tu Peppino, se no io vado avanti fino a prendere a Procio.
3: Interessante.
1: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido perché spezzò una gamba a un rumeno.
3: È fuori ancora adesso, vero? Sì, è sospeso ancora adesso.
1: In galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
1: non aveva
0: grande.
1: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner. Precario, insomma, sarebbe poi Stabile, poi diventato una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
3: favoloso
1: nel dopoguerra.
3: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi
0: però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Nuovo post su Truth. Il leader USA definisce cosiddetti gli alleati della NATO. Così la Premier. Non credo finisca qui. Ministri italiani assenti alla festa del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato dell'esercito di Beirut. Il presidente statunitense si era impegnato a frenare Netanyahu per impedire altri attacchi dell'esercito dello Stato ebraico. Witkoff, inviato della Casa Bianca in Svizzera per i colloqui USA-Iran. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone, non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto, il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti l'origine è africana. Tra oggi e domani bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori. Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Sud Corea e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti e Australia 2-0. Oggi Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: quel pizzico di pazzia. C'è anche Nurs Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. Yeah. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente!
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittibile sono attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la poliziana.

0: palissiana.
1: Mamma mia.
2: È la palissiana. Abbiamo bambini. I bambini eruditi come
0: sapete.
2: Giudice di gara del
0: non
2: challenge.
0: Lo sapete? Non lo sapete?
1: Ma no, fate come tutti i bambini, gli eruditi, mettetegli nel naso e invece di dire fesserie, per favore.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
3: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
1: Li polpacci tua.
4: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
1: Fuori uno.
4: Ora onestamente, dai.
1: Avanti.
5: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
2: sì.
5: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
2: Aia.
1: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
4: Sì.
1: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
2: Terza piccola sfidante.
6: Ciao R101, sono Vittoria.
2: Ciao Vittoria.
6: La mia barzelletta è:
2: vai.
6: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
1: Di solito il, sì, gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
4: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché, sì, il pesce va avanti, quello va indietro.
1: Ragione anche tu.
4: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: E il gambero non può andare avanti, capite?
4: Appunto.
2: Il dramma.
4: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
1: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
2: E allora andiamo avanti, prego.
7: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
2: Sì.
7: E uiwa, Bologna c'è.
0: Sì, vabbè.
1: Allora,
2: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
0: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
1: Che è?
0: Pulp Fiction.
2: Certo.
8: Ah, volevo dire anch'io.
1: Vabbè.
8: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
2: Sì.
8: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
0: Sì.
8: Che se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma
0: sì,
8: questa teoria non è normalizzabile in,
0: sì,
8: tutte le energie,
0: sì,
8: allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
1: Guarda, io
0: è troppo
1: auguro,
0: facile come domanda.
1: Ti auguro, sì, di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
0: Ecco.
1: Okay?
4: Avevo anche una domanda.
1: Sì.
4: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
0: Smetta! Smetta!
4: No, è per sapere che io,
2: bimbi, ma parlare
4: mamma
2: di giocattoli,
4: fa,
2: di Pokémon, di non lo so, no,
4: va.
2: Argomenti troppo alti per il, sì, Tortorella Challenge,
4: va,
2: capite?
4: Va.
0: Andiamo avanti, su.
2: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
9: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara,
2: Corrado,
9: tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
4: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
0: Ha preso un granchio questo.
1: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa,
4: sì,
1: è
4: aiuta,
1: uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
8: Sapete, esatto, che cosa guardava mio padre, sì, quando io ero piccolino ancora di più?
4: L'idraulico.
2: Sì. Cosa guardava Gian Antonio?
8: Polpo grosso.
2: Già detta Paolo.
0: Vabbè, l'ho fatta mezz'ora fa Paolo.
1: Niente, sentite
0: però,
1: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
0: Mettetela.
1: Vabbè.
8: Polpo fiction.
2: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
4: Sì, già.
0: Qui in pole position è arrivato lui, the winner is...
3: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
0: Bravissimo.
2: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: Joe, end of beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: Vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po', l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: la mano destra.
1: Qual era?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
2: Bravi, bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scarario.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Cazzo, comunque,
2: sì, esatto, ti mando una destra, una sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, c'è chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica crediamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti
2: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto,
1: sì?
2: Tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta,
2: certo.
3: Perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
2: Ad ogni latitudine, scusa.
4: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche?
1: Ma lì è spontaneo,
2: anche,
1: l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per
3: mi
2: una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Tu segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari
4: agosto,
3: lo farà.
4: Certo.
2: Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina è così, sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto a casa mia sì, che già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E vabbè, quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5. No.
3: Bello!
1: Che
3: bella
1: idea.
3: Per sempre sì di Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
3: bravo,
4: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora
4: voglio dire, a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire
4: per
1: oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi.
2: Ma
4: di
2: te l'hanno
4: farci
2: detto
4: entrare nelle loro abitucchi,
2: che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ok, di cosa?
2: Bellissimo.
5: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato
3: cosa
2: in bagno senza la gazzetta,
3: fare?
2: Gliela porto.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è? Un fico nuovo?
0: Fico. Ce l'hanno mandato gli amici di Media France.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di
0: un fico.
2: Fico
0: qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dirà che dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini, tra
0: sì, esatto. I giornalisti nostri del TG Commedia.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Viltello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: C'è
3: Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, tra l'altro, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Oh, great morning, felicissimo, primo amore.
1: Ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
4: Ah. Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco,
2: ma veramente?
3: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Sono quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Scegliete insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Mm-hmm. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però certo,
0: alle medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Fatti,
0: abbiamo un esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, perle ai porci sto dando a voi, eh.

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci deve seguire.
0: Tutto il mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
0: Ecco.
1: Con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo.
3: Ah, sì, esatto.
1: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto.
1: Il primo del mondo. Ma infatti.
4: Sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno banda, io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa
1: sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
3: Esatto. Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Però volevo sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro, la grigliata di Ferragosto. Quindi
1: esatto,
6: pensa che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, però sì, anche in quel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta all'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, istituirei una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
1: Liberi tutti, interessante. La notte intera.
3: Ha avuto anche successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni anche, sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, ci sono leggi per
3: non
1: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua. Diciamo,
6: più notti, più notti,
3: qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda,
1: vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno. Il primo cretino, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a farla.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ma ecco,
1: attenzione.
0: Ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in Mondoisio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione
3: fare?
4: Alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè, ma
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè, ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto. Beh,
4: vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo di Pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa. Quale? È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio dato allo spiritoso. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte, ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, no, siamo soltanto dei
2: Noi la rivertiamo
0: dei fedeli.

0: I mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così.
1: Acciacchino? Aneddotino.
2: Da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti e di curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930 a trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: E è bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere. Ti rendi conto?
3: Ma Federico Buffa, maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era a quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capo Verde non sono andati più in là di uno 0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma, questo.
0: Pensate, diamo molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capo Verde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché Capo Verde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
0: Ah,
2: no.
0: Sì.
2: Una colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capo Verde, fa il dentista.
2: Okay.
3: Questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni, almeno 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano, nordcoreano Pak Do-ik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra. Ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Do-ik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: ah, vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera, e pensate, le ultime due cose che vi do sono queste. La prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi. Prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capo Verde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: Questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono clienti, con la banda però di R101, gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello, di Caleo.
4: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tutti appassi, tutti appassi.
2: Turismo dentale a Capo Verde, altro che a Parigi.
3: Certo.
0: Vamos!
3: Tutti da

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Nuovo post su Truth. Il leader USA definisce cosiddetti gli alleati della NATO. Parla la Premier. Non credo finisca qui. Ministri italiani assenti alla festa del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Il presidente statunitense si era impegnato a frenare Netanyahu per impedire altri attacchi dell'esercito dello Stato ebraico. Witkoff, inviato della Casa Bianca in Svizzera per i colloqui USA-Iran. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. E oggi si celebra proprio la giornata ONU del rifugiato. Sul pianeta 117 milioni in fuga forzata. Richiamo di Mattarella alla solidarietà fra popoli. Il 40% dei profughi è costituito da donne e bambini. Nel Mediterraneo in 10 anni oltre 32.000 persone sono morte o risultano disperse. Calcio ai mondiali, Turchia già fuori. Montella vicino all'addio dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura passano il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia. Per il Brasile di Ancelotti 3-0 contro Haiti. Stati Uniti, Australia 2-0. Oggi Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

Let's go.

0: partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote italiane che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito il soprannome
3: il
1: Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste private.
0: Non si concede.
1: È, penso, l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo
3: da
1: ancora vivo.
3: Davvero?
1: Sì. Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Ok. Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: Ah,
1: dai. E una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo. Dai. Rispetto alla gente che era venuta
3: a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo

0: fratello, vieni qua, mi c'è Guido.
1: Allora, i topi Gigi adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera sul sfondo nero, esce ciao. Così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella. Buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito. Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Vabbè. Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Ho capito, voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora, porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. Avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
3: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica giusto. Sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: è italiano.
7: Sì, questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, un suo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente, che
3: se
7: porterà.
3: Vuoi andare via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Bruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era su bravo. Questo supereroe.
7: Sì,
2: qua.
7: Certo.
4: No, sì. La canzone attorna sul riento.
1: Vai. Secondo me Guido puoi chiederla a 104 per assistere, Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra Kawasaki.
2: Ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita, per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare. Capito?
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì, sì, sì, esatto. Sì, grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man, cammina solo in casa, si chiama Peter Parquet, Dario da Caserta.
1: Peter Parquet.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio. Sì, che sì.
3: No, bene, Guido, per bene. Favore.
7: Quindi Guido. La vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato. Sì,
2: esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no. Giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire, la lascio
3: ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così.
3: Quindi chi ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
7: Bello, vai, sullo sfondo nero si vede solo la testa di Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, o devo dire The Winner Is? Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
7: Giusto? Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is...
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo...
0: Brava!
8: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao, Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
7: tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1 mi sa,
7: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia
7: per
0: un altro.

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizze.
5: Ma come la si
4: chiama? Dai, Peppino. Peppino,
2: Peppino solo
4: no,
2: perché non c'è la Puglia. Guarda.
4: Esatto.
1: È il quarto posto la Puglia.
5: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare.
2: Zagare. Ma neanche Max Pezzali mette gli accenti così a caso.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
0: Sto zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché leggo paro paro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti cinque rigori.
4: Sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio sempre in America.
0: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
1: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto.
3: Immagini,
1: chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
1: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
1: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
2: si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
0: Ragazzi, sono Pupo, come state?
1: Bene, bene.
0: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
1: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
0: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
1: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
1: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
0: Ti è piaciuto?
1: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
0: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo, sentiva
0: e quindi
2: troppo.
0: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
0: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché era, c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
0: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
0: Io, ovviamente io. Ma non patusso.
3: Li fate 3 metri in due?
0: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
0: All'Olimpico.
4: Sì.
0: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
2: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
0: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto in Russia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riusciva a vedere perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
1: Infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
0: No, si scherza, amici. Vado anche io, ci

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: La sente solo
0: la
2: lui.
1: È una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Libico. Sì,
2: Paolo.
1: Ah. Ah. Sapete, già
3: sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
1: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Finalmente. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Ennio Polpetta. Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco?
0: Ah, impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
2: Grande. Il nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Oh. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che si mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
4: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite,
0: caldo.
3: Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Si satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
2: Chi è?
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Bello. Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
2: Bello.
3: Bello.
2: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli sporcelli. Viste le gare di Ruti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
4: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
5: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale, quindi Banfi, è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni.
0: È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blog prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
5: È una famiglia schifosa,
2: ecco.
3: Abbiamo capito,
1: se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto, che
2: sì. Poi 10 anni,
1: così,
2: 10 anni
1: tanti
2: dopo,
1: anni, si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia
2: schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti intesi come distillati. mi piace.
1: Sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: In famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331-80-90-101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, ho avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto,
3: diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente, sacra.
5: Certo. Senza uova.
1: Senza uova. No, con il bianco anche dell'uovo.
3: La data chat GPT, la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale. Lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia c'è questa aneddoto.
1: Attenzione,
0: lei
1: attenzione.
0: Gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi. Lì si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: Non vedi, è partita neanche copiare. La vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa così,
2: così per rinverdire il matrimonio,
0: rivivere i momenti,
3: si citava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli, anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande!
4: Renato, ciao!
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima, però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013, istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone. La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era passato.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Allora, in teoria goditela.
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
1: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, però vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche un'appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre bruciava tutto, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti l'origine è africana. Tra oggi e domani bollino rosso in 8 città e arancione in 7. Calcio, ai mondiali Turchia già fuori. Montella vicino all'esonero dopo lo 0-1 contro il Paraguay. Di misura vincono il Messico sulla Corea del Sud e il Marocco sulla Scozia. 3-0 del Brasile di Ancelotti contro Haiti. Stati Uniti, Australia 2-0. Oggi Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: la trullala.
1: L'avete sbagliata comunque. Tutto. L'avete sbagliata.
2: Mi ha fregato Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
1: Ma come?
2: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
3: Le basi, Paolo.
2: Le basi. Le
1: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
0: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclostilato.
2: Il ciclostile dell'oratorio, certo.
1: Vabbè, vabbè.
3: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
2: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
3: A sere che era un po' la prise in colli in Enchula Enchusol spagnola.
1: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
3: A sere che cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare I said a hip, dice a sere che, a de che. Va avanti così.
1: Più o meno, sì.
2: Ma questa?
3: Questa?

0: Fede nella SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Siamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora
0: e
1: Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Ma oddio,
0: sentiamo com'è venuta.
1: Dai, andare via tutti, sentiamo dai.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi, fatene ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona, eh. Fino adesso è buona.
0: Via.

0: perché oggi è venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Yeah. Ah,
1: de che,
2: de che, de che, de me, de te.
1: You know, mama, have you on the booty, on the booty, di, di.
2: Bravissima Chiara, anche. Il badello del... E booty, booty, booty, booty, booty.
1: Ragazzi, vabbè. Cioè, siete riusciti bravi anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasta impresso Ratavanga. Ratavanga prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora all'urlo di Ratavanga vi annunciamo che il Chiarò che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Tony F.
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Ma l'hai detto?
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno meno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montare no?
2: No, Montare non so.
4: Mossi di seppia, niente quindi?
1: No, quello
2: Mossi di seppia.
0: Allora, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla, non
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in Blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: era per domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Vai con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto accanto. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
0: Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà diritti di sia.
0: Ogni anno,
2: prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dite la verità. Allora, comunque, io all'orario ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è: la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene il suo paese, trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché?
2: Perché Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: importante in questi giorni. Sì. È il mondiale americano, canadese, messicano, ecuadoregno, eccetera, eccetera.
1: Okay, ecuadoregno, no.
0: Ok, ma però, i prossimi dove si fanno? Sai che non me lo ricordo?
1: 18 paesi contemporaneamente.
0: Addirittura.
1: No, credo ci sia anche lì un triumvirato, no? Marocco e anche altri paesi, Spagna, Portogallo.
0: Ah, ok, va bene.
2: Sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Dunque, allora partiamo. Detto che il cognome più diffuso al mondiale è Martinez, ok? Ce ne sono 7 sparsi in varie squadre. Quindi uno chiama Martinez al mondiale
0: e rispondono tutti.
1: Rispondono tutti.
0: Provo a immaginarli tutti nella stessa squadra.
1: Ma sarebbe un
0: confusione.
1: C'era anche un po' un caso nella Corea dove i Lee, insomma, ce n'erano 3 o 4 in passato. Ho parlato dell'allenatore dell'Uruguay, Bielsa, Marcelo Bielsa, detto El Loco, ne ha combinata un'altra dopo che
2: ancora
1: abbiamo detto sì.
2: Allora, che ha fatto?
1: Avete presente, se qualcuno ha seguito le partite, quando la regia fa vedere le formazioni, accanto al nome appare una breve animazione dove il giocatore inquadrato
0: fa un sorriso,
1: fa l'occhiolino, fa un gesto.
2: O tipo Temptation Island quando presentano le coppie,
1: brava per richiamare in ballo.
3: Bel esempio, brava.
1: Quell'universo lì. Allora, la FIFA ha convocato l'Uruguay, i giocatori hanno fatto il loro cinema, come direbbe mio nonno. E al Bielsa gli hanno detto: "Mister, anche lei", lui ha detto: "Io non sono un modello". E quindi è partita la registrazione e lui è rimasto fermo a capochino guardando in basso.
0: No.
1: Quindi se ora la prossima partita è l'Uruguay, guardate,
0: bellissimo,
1: quando nominano lui c'è lui che
0: quello
1: non
0: che sembra che si è pisciato sulle scarpe. È lui.
2: È una protesta.
1: È lui. Ma facciamo anche un salto all'indietro, perché abbiamo parlato del primo mondiale, quello dell'Uruguay del 1930, che cadeva nell'anno del centenario della Costituzione uruguagia. Nel 34 il mondiale arriva in Italia. Arriva in Italia, arrivano 4 squadre dalle Americhe, ok? L'Uruguay non va perché nel 1934, anni prima, tante squadre europee avevano boicottato l'Uruguay, quindi l'Uruguay per ripicca, pur avendo vinto il mondiale, non va in Italia. Le 4 squadre che arrivano dall'America usciranno al primo turno.
2: Subito, così.
1: Tipo gli
2: nelle
1: Stati Uniti.
2: Prime notti magiche italiane.
1: Sì, esatto. E la prima partita, agli ottavi di finale, fu Italia-Stati Uniti, che credo finì 10-1, una cosa del genere. Per dirvi quanto eravamo bestie.
0: Gli Stati Uniti già nel 34 avevano una rappresentativa di
1: 7-1? Bene, sì, una fraccata di gol comunque. Sì, ce l'avevano anche nel 1930, era già attiva la squadra degli Stati Uniti. E per dirvi quanto eravamo bestie 100 anni fa, pensate che la squadra del Brasile prese il piroscafo per arrivare, insomma, naturalmente dalle nostre parti, dal Brasile, e i giocatori neri non potevano stare con gli altri passeggeri, e quindi non gli era consentito di stare.
2: Un altro mondo, grazie a Dio.
1: Bene, un paio di cosette ancora. Oggi si fa un po' di polemica sulla nazionale, dice che la nazionale intralcia, molti giocatori fingono degli infortuni per non rispondere alle convocazioni.
2: Tranne Coné, che abbiamo visto che ne ha avuto uno serio.
1: Molto serio, devo dire, giocatore canadese infortunatosi nottetempo. Curiosa un po' la mancata adesione a certe convocazioni della nazionale del centravanti Schiavo del Bologna, che era un bomber dell'epoca, perché era molto impegnato col negozio di abbigliamento della famiglia. Quindi quando Vittorio Pozzo lo chiamava, gli diceva: "Scusi, c'ho da fare".
3: Era Schiavio della famiglia.
1: Era un po'

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati?
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capotecnico. Gli riempiremo i mixer.
0: George Clooney, Pamela Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt canotta, telo mare, casa bello. Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile.
2: Bravo,
3: due braccialetti.
2: Bravo. Bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: Quindi lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggio ore, magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
3: Oh, che peccato!
0: Loro ci avevano fatto uscire dai mondiali.
2: Nello spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non sbaglio,
2: e contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori.

0: il pizzico di pazzia. C'è anche Gnarls Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo, questo è quello, quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma ah, fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia, già.
0: E questa Dio è stata mio. Solo l'astura delle 8 del mattino per far arrivare veramente, ecco, la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagini gambero.
0: Ma non
2: più,
0: solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai,
4: ma
2: sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva sono attraverso modelli matematici, sì, e questi modelli sono costrutti umani, sì, allora la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi, come
5: sapete,
0: giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no, fate come tutti
0: sapevamo.
3: I bambini, gli eruditi, mettetegli nel naso e invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì,
7: tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il, sì, gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché, sì, il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi,
2: avanti,
3: per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
0: Sì.
9: Uiwa, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Anton Luca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati.
5: Sì.
4: Che, se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma
5: sì,
4: questa teoria non è normalizzabile in,
5: sì,
4: tutte le energie,
5: sì,
4: allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: ma è
3: ti
5: troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro, sì, di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Oh, okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io,
0: bimbi, ma parlare di
2: fa,
0: giocattoli, di Pokémon, di non lo so, no,
2: va.
0: Argomenti troppo alti per il, sì, Tortorella Challenge,
2: va,
0: capite?
2: Va.
5: Andiamo avanti, su.
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Ah. Buongiorno banda, Corrado da Vicenza, ma Chiara,
0: Corrado,
10: tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: No. Vabbè, a Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, lui è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa,
2: sì,
3: è
2: aiuta,
3: uno dei primi,
2: aiuta,
3: anche con gli esami di maturità.
4: Sapete, no, che cosa guardava mio padre, sì, quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Sì. Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
3: Vabbè,
5: Mezz'ora fa Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
2: Sì, già.
5: Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico

0: Siamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao, Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare
4: una bella sigaretta
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto.
0: Pensi che la colpa si dà così in giro?
3: Sì, sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole in casus.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo. Era in giro.
2: Stavo
0: con
2: proprio calcolando quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: È un'altra epoca quasi, parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è primo è del 14, appunto. Quindi no.
5: Cos'è? Però che parla 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dei centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: certo. Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso che
4: ricordiamo
0: vi abbiamo
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì. No,
0: adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, ecco. Che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
1: Yeah.
0: Messi.
1: Figuriamoci.
2: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
2: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
2: Dai.
0: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno. Ciao.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
3: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
2: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
2: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
0: giusto.
2: Amico lì. Ciao.
1: Riferimento a quel brutta serata.
2: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, sì, vai. Prego.
4: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa, taglialatella.
2: Oh. Taglialatella.
5: Sì,
2: taglialatela.
5: C'è il portiere.
2: Sì,
5: taglialatela. Il Napoli si chiama taglialatela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
1: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
6: Oh, non l'ho capite le battute,
1: lo so, quello è normale.
0: Devi
1: allora
0: giudicarle. Ecco. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
7: Sapete a Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
7: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist arrived, one and so ben slate. E we wa, Lorenzo da Parma.
1: Bravo. Beh,
0: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada, ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
2: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
5: Sì. Bravo. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene, eh? Insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ciao banda, a proposito di calciatori, no?
0: Sì.
8: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
8: Donadoni. Manno da Piacenza.
5: Boia.
0: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
2: Aiuto.
1: Era nuova,
5: vecchia,
1: giovane
5: e
1: fresca.
5: E insulsa da sempre.
2: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
9: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
1: Se la gioca con Donadoni.
2: Aiuto.
6: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
2: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
1: Da numero uno non posso che dare il The Winner is subito.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
0: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con Iran e c'è il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista la gente tornare in camera a prendere le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi, in nottata. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico, fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga, grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa, tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del Vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio: ai mondiali continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno: Super Ogura fa sua la pole. Di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: E anche se la competizione sportiva di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah sì? Ah.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia
1: sono tutte
0: è fuori.
1: Biciclette maschili praticamente.
2: Alla bersagliera.
0: Ecco. Esatto.
3: Il problema Bene. È cosa ti cade nella catena.
0: World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
1: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam,
2: ah,
1: no, Thailandia,
3: certo,
1: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
1: Ci ripensarono.
0: Anche l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
3: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
1: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un

0: Bordello.
1: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto.
2: Adesso invece è tutta la squadra.
0: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò, perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza, il transatlantico, che doveva andare poi in Uruguay. Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico, che ospitava quattro squadre europee, alcuni arbitri della competizione, partirono. Allora, pensate,
3: i calciatori, pensa i fan.
0: I tifoni dei tifosi. Va bene, pensate, allora la Francia, il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot insieme ad altri quattro nazionali. Chiudo con questa curiosità, tu Peppino, se no io vado avanti fino a prendere approccio.
2: Vai.
0: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido, perché spezzò una gamba a un rumeno.
2: È fuori ancora adesso, vero? È sospeso ancora adesso.
0: È in galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
3: Ma dai,
0: non aveva mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un precario, insomma, sarebbe poi Stabile, poi diventato una leggenda del calcio argentino, perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi nel dopoguerra.
2: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi
3: però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati.

0: 601, dammi il regalo!
1: Per un pelo, per un pelo.
2: La più veloce che è riuscita a arrivare qua e strappare il numero uno è lei. La sentiamo già. Alice da Genova, ciao Alice, sei tu.
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
4: buongiorno.
3: Sono contentissima.
2: Un bel lunedì.
3: Credere. Sì, mamma mia, iniziamo strabene la settimana.
2: Alla grande con il doppio album Gli anni degli 883.
3: Oddio.
2: Davvero
3: grazie,
2: bello.
3: Grazie
2: qua
3: mille.
2: Ti invidiano in tantissimi. Max Pezzali
3: posso
2: stesso.
3: Immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
1: Grazie.
3: Quindi per me.
4: Sì.
2: ne abbiamo due di Max qua,
1: sì,
2: la banda di Alessandro.
1: Anche sì. Da Firenze, ciao, da Livorno, dove sei tu?
4: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
1: esatto, sei contenta?
3: Da morire, grazie mille.
2: Direi che si sente.
4: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
5: No. Una cosa per volta.
3: Vi dirò.
5: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadget di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth di
2: R101.
5: La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
6: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono. No, non è questo il gioco.
2: Ce ne sono da 1 a 16.
5: Ecco. Allora,
2: devi beccare un numero con tre possibilità.
5: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto. Ok. E tu lo devi trovare.
3: Speriamo,
5: con tre tentativi a disposizione, dai.
3: Ok.
2: Vai Alice.
3: Dall'1 al 16.
2: Esatto.
1: Sì.
3: Ok, allora 13.
2: Numero 13.
1: Oi, fantastico guerriero.
2: Kenny guerriero.
1: Niente, vabbè, peccato.
5: Da niente da fare. Poi?
3: Ai ai ai. Allora, 3.
5: 3.
2: Sentiamola tutta però Alice.
1: Parte anche l'episodio.
5: Basta.
2: Scusate, l'ho fatta ripartire.
5: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
3: Poi l'ultimo, 9.
5: Attenzione.
2: Siamo col 9.

0: L'avrei ascoltata tutta, anche questa. Non era dedicata a te, però, no, chiaramente, vabbè, Alice.
1: Peccato, senti, ma peccato, Alice peccato.
2: È così simpatica.
3: Sono contenta comunque.
0: Eh beh, vabbè, comunque ti porti a casa il doppio album degli 883.
4: Cosa sono quelle sono facce contenti. Compassionevoli?
2: Ma io sarei
0: noi che vorremmo sempre dare l'unplane di regali.
1: Max, scusa.
5: Sì.
1: Che facciamo? Diamo un'altra possibilità.
5: Dai, io è stata simpatica, direi di sì. Dai, dai,
1: facciamo.
5: Dai. Sì.
1: Facciamo.
0: Dai, vai, Alice, dai. Un'ultima allora, possibilità.
1: Aspetta.
3: Sì.
1: Aspetta. Sì. Come si chiama il nostro gruppo?
5: Sì.
1: Il mio fratello.
3: La banda.
1: No.
0: Gli 883.
1: Gli 883.
5: Quindi.
0: Otto.
5: Attenzione.
0: Numero 8, oddio, proviamo.
1: Sì. Come fatto?
0: Così.
4: Allora, prova a immaginare.
0: Deve essere il 3 anche.
1: No, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
3: E poi altri 3.
5: Invece è stata brava. Sei un mito, per noi sei un mito.
3: Bene.
0: Grande Alice.
3: Grazie.
0: Proprio fortunatissima.
4: Mi fate schifo, veramente. Scherzo, dai, Alice, siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio, grande regalone.
3: È vero,
4: grande.
3: È vero.
4: Doppio
3: mi chiederanno
4: regalo.
3: Di prestarlo, manine corte,
4: brava,
3: e anche morta.
4: Brava.
0: Alice, cosa fai di bello a Genova?
3: Io lavoro in un ufficio postale.
1: Dai.
0: Non spedire per sbaglio.
5: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
1: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
3: Esattamente.
0: È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo con l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
3: Va benissimo.
0: Prego.
3: Fatevi le orecchie. R101, dammi il regalo.
0: Aspetta, che è partito di tutto. Va bene.

0: Joe, end of beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto Tortorella challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ah, ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta
0: c'è
2: di fico.
0: C'è un fico qua fuori a altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia? Prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però notte tempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini,
0: i giornalisti nostri del TG.com.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Ecco,
3: c'è Trump. Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Hello, good morning, Donald.
4: Sì, ciao. Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
4: Ah. Yes.
1: Cioè, ma come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi, Pupo?
2: Non so.
4: Notte prima degli esami, notte di polizia.
2: Ma
4: gelato di cioccolato te lo sei portato via.
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente?
3: Come è andata? Hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah, punto.
3: Ah, siamo a quattro ora?
4: Siamo a quattro.
3: Sì, ero rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di moglie ogni tanto.
4: Ha quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Cercetelo insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però c'è
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: No, non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più. Non so, terza D del Cicerone di Frascati. Infatti abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse, di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto. Vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, per lei i porci sto dando a voi, eh.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: Ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono tu.
1: Non guardatele.
2: Turbano,
1: perché...
2: turbano, sì.
1: Sì. Abbastanza.
2: Ah, mamma. Gamba gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma, ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sophie Ellis Baxter con.
2: Mamma mia, quello con l'order nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è, ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando stiamo cercando di parare
0: la scusa giusta.
3: Chapet al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi?
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì, ma
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa dava una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8:30 non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Ma hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza.
3: Credo.
2: Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorriso, riso, risata, me vi è da ride? Difficile.
2: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ridere, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
3: È una citazione.
1: È una citazione.
3: Rosso e Verdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. Perché alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
4: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
4: dico?
0: È arrivato di tutto al 331 80 90 101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
5: Ciao R101.
0: Ciao.
5: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
5: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
4: Dai.
5: In porta abbiamo tu tiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si fa mai saltare, nessuno mi frega. Un altro difensore che però non sa calciare bene. Tiro a cazzo. Un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto. Un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata. Un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci. Un centrocampista che non passa mai, mo tiro. Un centrocampista scarso, una cagata. Un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, una cazzo. E infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro di frega. In panchina abbiamo un secondo portiere, Sentino mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
4: Oh, e fai merenda. Fai merenda.
3: A metà, ha già vinto, via.
1: Donna.
3: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
4: Ma che forte!
3: Vecchia formazione del Giappone.
4: Pensa averlo in famiglia uno così che pa.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
6: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo. Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
6: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
4: Lugo, dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
4: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
4: No, sì. No, facevo Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
4: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
7: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì?
7: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
4: Vaica Monica.
0: Certo.
3: Io faccio fatica però.
4: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
8: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
4: Bene. Anche Cristiano. Sì. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia. Sono convinto.
3: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì. Dai, l'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
3: Sentiamo.
9: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario. Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ciao Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
10: papà,
1: brava nonna, c'è il colesterolo,
0: è per quello serve l'altro mio amico. Oh. masticarlo
1: l'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti, capito?
0: Noi dobbiamo chiudere questo
1: e
0: spazio,
1: metti il challenge,
0: ferma,
1: togli il challenge, metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
3: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
11: Ma che frigge il carciofo che fa? Tu si sente dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
3: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
5: Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e
3: la macchinetta del caffè?
0: Mettilo a 7 per.
1: Grande
0: Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
5: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci, un centrocampista che
4: immaginate Fatemelo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: la mano destra. Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scarario.
2: No, l'abbiamo già fatto.
3: È un giro giro tondo, eh?
4: E noi tutti a farlo. Comunque,
3: sì, esatto. Alzi mano a destra, a sinistra.
4: Domanda.
3: Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
4: Non è solo una follia nostra, chi ci ha già pensato.
3: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
4: È un'idea tutta italiana.
2: Piemontese.
3: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
4: Esatto.
3: Questo ha detto tra due mesi.
4: Esatti, il 16 agosto.
3: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, eh. Mica crediamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
4: e di partecipanti
3: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque, e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Sarà stabilita il 16 agosto,
2: sì.
3: Tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
4: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
3: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
4: Sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta,
3: certo.
4: Perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
3: Latitudine, scusa,
5: potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
3: Anche,
2: ma lì è spontaneo l'applauso.
3: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
4: Certo.
3: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
4: Applaudito in tutto il mondo.
3: Esatto.
4: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
2: Come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
4: Segnatelo, certo. Qualcuno intorno a te al mare magari
5: agosto,
4: lo farà.
5: Certo.
3: Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
4: esatto,
3: chissà se i sismografi così, sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
5: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia, sì, che già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
3: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
4: Andrea,
6: pensate
4: Beckis,
6: se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5.
4: No. Allora, per
2: idea.
4: Sempre sì di Saldavinci.
2: Oh. Belle idee.
4: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
5: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite, eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
2: e allora
5: voglio dire, a noi fa piacere,
2: facciamo
5: non tanto
2: partire oggi
5: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
3: ma
5: di farci entrare nelle loro abitucchi.
3: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
5: Vabbè, allora vado subito.
6: E allora vai con la sigla.
4: Ma che di cosa?
3: Applausi.
4: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
3: È andato
4: cosa
3: in bagno senza la gazzetta,
4: fare?
3: Gliela porto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuol tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti. Ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura. Chiudiamo Hormuz. Violata l'intesa sullo stato dei cedri, ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran e c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. Giugno brucia più di agosto. Il caldo ha cambiato calendario. Anomalie record arrivate in anticipo, ma non sarebbe colpa del Niño. Il fenomeno del Pacifico resta estraneo. Secondo gli esperti, l'origine è africana. Tra oggi e domani, bollino rosso in 8 città e arancione in 7. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio. Morta per il fumo sulla spiaggia, una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone. Non è scattato l'allarme. Ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera a prendere le valigie. Rinviata a giudizio la moglie del premier spagnolo, a Begona Gomez, accusata di corruzione e traffico di influenze, è stato ritirato il passaporto. Le viene contestata anche una appropriazione indebita di fondi pubblici. Il caso riguarda la gestione di una cattedra universitaria. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gian Antonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno, in campo dalle 19 Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio dalle 22 a Toronto per il gruppo E. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: tutto il mondo ci deve seguire.
1: Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
0: Tra due mesi esatti, oh, ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
1: Ecco,
0: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
1: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
0: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
0: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
0: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
1: Scusa, è una curiosità. Per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
0: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare dagli altri pianeti, ha vibrato dalla Terra.
0: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
1: Beh, però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
1: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi pensa
0: esatto,
6: che.
0: Esatto, hai voglia.
1: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché c'hanno da fare. Tutt'altro.
0: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, però sì, anche in quel caso parteciperanno. Per
3: sentiamo.
1: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
0: liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, beh, più episodi.
0: Ah, sì? Esatto, inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
0: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
0: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
3: non
0: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
1: Beh, anche qua, diciamo.
6: Per più notti, per più notti anche.
3: Qui tutte le notti.
0: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
1: Andiamo.
8: Ciao amica. Banda.
0: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
0: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
1: Individuiamo.
3: Ma no, non un nonno. Il primo cretino. No, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
0: Il mondo intero, unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a farla guardare.

0: mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così,
1: acciacchino? Sì, aneddotino
2: da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti e di curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930 trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: È bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere.
3: Ma no,
2: ti rendi conto?
3: Federico Buffa maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma,
0: pensate. Molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Tu sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
3: Ah,
2: no.
3: Sì. C'è
2: una colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione, quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista.
2: Okay.
3: Questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano, nordcoreano Pak Do-ik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Do-ik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. In realtà lui era un professore di educazione fisica. E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera. E pensate, le ultime due cose che vi do sono queste. La prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: perché 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi. Prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Almeno questo.
2: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: E questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono clienti, con la banda di R101, gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello. Dica, Leo.
1: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tutti appassi, tutti appassi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che
3: certo.

0: succede anche questo, anche se dovremmo cercare di non far ridere per riuscire succede anche quello, ragazzi, ad arrivare sul primo gradino del podio.
1: Non guardare stranito me, cerca di dare retta a quello che dice lei, ascolta attentamente.
2: A me sembrate due bischeri tutte e due.
1: Ah, grazie.
2: Veramente.
0: Altri due bischeri sono i giudici di gara di oggi.
2: Chi abbiamo?
3: L. Sauron.
2: Sì.
0: E Gandalf. Sì.
4: Sono un servitore del fuoco segreto e reggo la fiamma di Anor.
2: Ecco.
3: E c'è tutto questo rabbiare. Che c'è? Io sono il re del regno delle cerignole.
1: Delle cerignole.
5: No, volevo dire che più che Gandalf sembra il dottor Nosaradan.
4: Come si permette? Io la fiamma di Udur.
2: Ha ragione.
1: Sì, certo, le consiglio tre pastiglie di Boromir.
2: Ha ragione.
1: E poi siamo a posto.
2: Possiamo lavare la musica dell'attesa telefonica di Vivaldi che abbiamo, o dobbiamo andare avanti?
0: È rilassante. Io l'ascolto quando faccio decoupage con il Signore degli Anelli. È il mio nuovo Hobbit. Cosa?
1: No, niente, scusami. No, ripetila perché ti ho disturbato.
0: È il mio nuovo Hobbit fare decoupage con il Signore degli Anelli. E a tutto ciò voi avete risposto così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao Chiara, guarda.
0: Ciao.
6: Volevo condividerti una notizia.
0: Vai.
6: Dell'ultima ora.
0: Dica.
6: In Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce. Il Bob Marlin.
1: Il Bob Marlin. Ma dimmi dove abiti. E ti mandiamo subito qualcuno.
2: No, non ho gli strumenti ittici per ridere questa battuta.
0: Marlin, il pesce. Bob Marley.
1: Ma te lo deve pure spiegare.
2: Un pesce si chiama Marley.
1: Sì, certo, dai, quello con la spada.
2: Ma lo friggono? Cioè, è commestibile o?
1: Vabbè, niente.
0: Difficilissimo da prendere.
1: Avanti.
0: Vabbè, andiamo in Germania allora.
7: Settimana scorsa ero in Germania e dovevo acquistare dei dolci. Non sapendo la lingua, per farmi capire dalla ragazza che era la cassa, ho chiesto: quanto è il pretzel? Michele da Ippocampo.
0: Ciao Michele, da Ippocampo.
1: Sì,
2: da Ippocampo.
1: Ippotalamo non so se ce l'ha.
4: Ippocampo è nella terra di mezzo.
1: Eccolo lì, è arrivato. Legolas sta ancora giocando con le costruzioni oppure?
2: No, che Legolas è lo sciroppo per la tosse, no?
8: Ciao Chiara. Invece l'hobbit preferito del mio Signore degli Anelli era giocare con le costruzioni.
0: Ecco.
8: Era giocare con Legolas.
1: Oh mamma mia, scusa.
4: Vabbè, però
1: ragazzi,
2: capacità.
4: Sei autobruciata
2: la tecnica di bruciare le battute anche a distanza di livello intercontinentale. Se c'è un comico in Georgia che adesso su una radio, capito, sta facendo una battuta, tu riusciresti a.
0: Ma questa è la spiegazione.
9: Chiara, buongiorno. Ciao. Io invece ieri ho avuto una discussione folle con Paolo Dini. Ci stavamo dividendo la vigna di mezzo.
0: Vigna di mezzo.
2: Vabbè.
0: Chiudiamo con l'ultimo sfidante. Dai.
10: Chiara, buongiorno.
0: Ciao.
10: Pensa che il mio hobby invece è la pesca di Frodo.
0: Ecco.
10: Ciao, Piero da Fasano.
0: Ciao, Piero.
1: Vabbè, almeno nessuno ha nominato Dildo Baggins.
3: No, uscite. Mi si hanno chiesto di cambiare la sigla. E io che sono il re delle cerignole.
0: Sì.
3: E barletta delle mie brave chie, il più bello del reame. Allora, io direi di dedicare questa sigla a Gandalf.
1: Sì.
3: Opa, Gandalf Stan.
4: Mamma mia. Tutto sto giro.
3: Che stai?
1: Lino.
0: Bellissimo.
1: Sì. Lino, comprali un CD a quelli di prima.
0: L. Sauron.
1: Comprali un CD a quelli di prima, così almeno se ne tornano in Piazza Duomo.
4: Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del viaggio.
1: Ecco.
4: Tu non puoi passare tranne il The Winner Is. Ecco.
0: The Winner Is.
6: Ciao Chiara, guarda. Volevo condividerti una notizia.
2: Cosa ridi?
6: Dell'ultima ora.
2: Perché
6: in Giamaica hanno isolato una nuova razza di pesce.
0: Sì.
6: Il Bob Marlin.
4: Bravissimo.
6: E Wiwa.
0: E Wiwa a te. Io un viaggetto in Giamaica con l'amica ci andrei a fare.
2: Secondo me l'ha già fatto.
3: Se ridi meglio,
2: ha fumato qualcosa prima di mandare il vocale.
0: A
2: sicuro.
0: Kingston Town. Ascolta nel torso della challenge, ragazzi. Sappiatelo. Sì, sì.
11: Sicuro, sicuro.
0: E quindi domani alla stessa ora ci ritroviamo tutti qua per un'altra sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: La Giamaica c'è al mondiale?
0: No, sì che non lo so. Per poco sono rimasti fuori, sì.
11: Ora Chiara è disperata, infatti. È più dispiaciuta. Non per l'Italia.
1: Appunto, è più dispiaciuta per la Giamaica. In tutto ciò, domani siamo
0: domani
1: qui.
0: Domani torna, sì, già detto, fatto, cotto e mangiato. State con noi con la

0: i Renati, i Renati, Renati.
1: Siamo proprio noi, zero e zero.
2: È la canzoncina.
0: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, fa stare bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
1: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
0: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
0: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
0: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizza.
4: Ma come va?
3: Ma no, dai, Peppino, Peppino,
2: Peppino solo no, perché non c'è la Puglia, guarda.
4: Esatto,
0: al quarto posto dai. La Puglia.
4: Figuriamoci.
0: La Baia delle Zagare.
2: Zagare.
0: Ne cagano.
2: Ma neanche Max Pezzali mette gli accenti così a caso.
0: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
1: Sto zagando.
0: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
0: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti i cinque.
4: Sì, sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
1: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
0: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la Coppa. Cosa mi dici?
0: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
0: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101. Dai,
1: scusa,
0: amico.
2: Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
1: Ragazzi, sono Pupo, come state?
0: Bene, bene.
1: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
0: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
1: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
0: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
0: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
1: Ti è piaciuto?
0: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
1: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo, sentiva
1: e quindi
2: troppo.
1: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
1: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
1: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
1: Io, ovviamente io. Sono patusso.
3: Vi fate 3 metri in due?
1: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
1: All'Olimpico.
4: Sì.
1: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio. Ridete, questa era bella.
4: Era bellissima. Hai riso solo tu comunque.
1: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto in Russia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Però, appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
0: Sì, infatti. Stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
1: Non si scherza, amici. Vado anche

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Cafoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei. Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate i balletti in mondo visione.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale. No,
1: vabbè,
4: ma adesso
1: mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè. Ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Un bel posto. Beh.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Senza Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio dato allo spiritoso.
2: No,
4: bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No, siamo soltanto dei fedeli.
2: Noi la rivediamo ogni
0: fedeli.
2: Ecco. Sì.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi, adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. È arrivato. Buongiorno.
2: Buongiorno a
1: ciao,
2: tutti.
1: Ciao Guido.
3: Parte sana
1: ciao,
3: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
2: È un onore essere al Tortorella Cielo.
3: Ma quale onore? È un odore.
4: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
2: Ciao Walter.
4: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
3: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
2: Penso di sì.
3: Pensa, sì.
4: L'ho sentito appena tu hai varcato quella porta.
2: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora, porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge probabilmente ah, certo. in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
3: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
3: Non l'hai detto che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
3: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
5: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
3: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
6: è italiano.
7: Sì. Questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
4: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non solo Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
4: Flash
0: follia.
4: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani più veloce di Flash.
7: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
7: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
7: Vedo tuo fratello
0: bella.
7: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente che
3: se
7: porterà.
3: Vuoi andare
2: c'è
3: via,
2: la canzone Thorn.
3: Sì, di Natalie Imbruglia, bravo.
0: Natalie.
2: Era cioè, su bravo. Questo supereroe
4: sì,
2: qua.
4: Certo. No. Sì. La canzone attorna sul riento.
1: Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
7: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
7: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
7: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
2: Beh, ci sta.
7: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
7: Che a me piace contestualizzare.
3: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
7: Sì,
3: non
7: esatto. Sì, grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda, invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
2: C'è anche Peter Parcheggio. Sì.
3: No, ma bene, Guido, per favore.
7: Quindi è una vocazione di famiglia.
2: Stesso,
7: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato. Sì,
2: esatto.
7: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
3: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
4: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo, respirala e lasciala andare. La lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire.
3: Non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo 3 giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, degli altri due mica mi fido, sai.
7: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: l'ho
7: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
2: Dico la mia preferita, o devo dire The Winner Is? Come vado? Vai. Proprio is classico. Sul classico.
7: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
2: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is...
3: Oh, che bravo.
4: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io vedo...
0: Brava!
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, e speravate di trovarne uno
7: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
7: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania
4: 2-1, mi sa,
7: 3-1. No, okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
7: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump attacca ancora Meloni. Vuole tornare mia amica per risollevarsi nei sondaggi dopo averci negato le basi. Dura replica della Premier. La mia popolarità non ti riguarda, pensa alla tua. I ministri italiani diserteranno le celebrazioni statunitensi del 4 luglio. Nuovi raid di Israele nel sud del Libano. Almeno 16 morti, ucciso un soldato di Beirut. Teheran dura, chiudiamo Hormuz, violata l'intesa sullo stato dei cedri. Ma Witkoff, inviato USA, è in Svizzera per i colloqui con l'Iran. E c'è anche il capo diplomazia degli Ayatollah. A Santo Domingo, resort distrutto da un incendio, morta per il fumo sulla spiaggia una 46enne italiana in fuga. La denuncia di un testimone: non è scattato l'allarme, ci siamo aiutati tra di noi. Mentre andava tutto a fuoco, si è vista gente tornare in camera per recuperare le valigie. 17enne muore tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Un SUV travolge lo scooter su cui viaggiava con un amico. Fuggito a piedi, poi fermato il conducente dell'auto. Catanese, 34 anni, avrebbe fatto un'inversione a U. Aveva passato la serata al Twiga. Grave l'altro ragazzo. Il sabato del Papa tra Pavia e Sant'Angelo Lodigiano, sulle tracce di Sant'Agostino e Santa Francesca Cabrini. Visita di Leone XIV alla tomba del vescovo di Ippona, al cui ordine appartiene, e a quella della patrona dei migranti, una delle sante italiane più note nel mondo. Calcio ai mondiali, continua il secondo turno. In campo stasera Olanda-Svezia a Houston per il gruppo F e Germania-Costa d'Avorio a Toronto per il gruppo E. MotoGP a Brno, Super Ogura fa sua la pole di Gianantonio e Bagnaia in prima fila, Bezzecchi è quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai,
0: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread.
0: Baking bread.
1: Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
4: Bello. Bello. Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli, viste le gare di Rutti e Scregge che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo,
1: ma è schifo.
2: È bello perché è l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, della, di questa fascia del mattino
0: per anni, è vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con
6: questo. È una famiglia schifosa!
3: Ecco. Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che
2: sì. Poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
3: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
2: Ale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia.

0: lì.
1: Mi piace.
2: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
1: Io ce l'ho.
2: Vai.
1: Ce l'ho per Riccardo.
0: Vai.
1: I soliti colpetti. Parla di sesso.
0: Sei rifatto.
1: Con la in famiglia, ecco.
0: Ti sei rifatto. Sì, sì.
2: 50 sfumature di bianco e nero.
0: Brava Chiara, questa mi piace.
1: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
2: 331 80 90 101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: Radio 1. C'è Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny. Caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta, molta, molta.
1: Veramente?

0: stiamo dribblando.
1: Sente la solo lui,
2: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
4: Lobo?
0: Libico.
4: Libico?
1: Libico.
4: Libico. Sì, Paolo. Ah. Noi sapete, ho già Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
1: Ah sì, eh?
3: E allora in maniera molto mantras.
4: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
2: Sì. Benissimo. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
4: Ennio Polpetta.
1: Che fine aveva fatto?
2: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
4: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
0: Ah.
1: No, era più bello il titolo di Chiaro, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
1: Il
4: nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Oh. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che si mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
1: Sì, come nei film, è vero, eh?
3: Andiamo alla sezione horror.
4: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
4: Perché?
2: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite,
0: caldo.
3: Non aprite quella porta, ho appena chiamato.
0: Vabbè.
3: Si satira politica pungente anche qua.
4: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
4: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
2: Ah, wow. Che tenerezza.
1: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
1: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico, Jenny.
1: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
1: Guido.

0: ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
1: Pupo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, sono qui a... Sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casinò.
0: Montale no.
2: No, Montale è un
4: Mossi di Seppia, niente quindi.
2: No, Mossi di Seppia. Allora,
0: dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo, sì. Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non so solo,
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo sapete?
1: Anche Blanco.
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: era per
3: detto.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Ma quei doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto, Can. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
4: Lauro.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di sia.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora
1: vai,
2: ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché
2: Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare. Ecco. Grazie.
3: Prego.
2: Grazie.
0: Pupo, allora, all'Istituto Minerva di Roma, anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: siamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. Se io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io,
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti
4: bella
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensi che la colpa si dà così in giro.
3: Sì sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello
3: è stato il casus. Certo.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo.
2: Beh,
0: era in giro con
2: proprio calcolando
0: The Prismatic World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: È un'altra epoca quasi, parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza. Senso.
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio primo è del 14, appunto. Quindi no. Cose.
5: Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per i mondiali del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: lo ricordiamo anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi, che cos'è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
2: Yeah.
1: Messi.
2: Figuriamoci.
3: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
1: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
3: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
1: Il primo.
3: Dai.
1: Vai.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Buongiorno. Ciao.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
1: Chi è?
4: Totti.
1: È giusto. Messi, Totti.
3: E se li becchi a metà strada rimangono con... vabbè. Niente,
1: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
3: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
1: giusto.
3: Amico lì, ciao.
2: A riferimento a quel brutta serata.
3: A quella brutta serata.
1: Secondo sfidante. Sì, sì, vai. Prego.
5: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa.
1: Chi è?
5: Taglia la tela.
3: Oh. Taglia la tela.
6: Sì, sì.
3: Taglia la tela.
6: C'è il portiere.
3: Sì,
6: taglia la tela. Il Napoli si chiama Taglia la tela.
1: Buffon lo conosci bene, immagino.
2: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
3: Toldo.
6: Toldo.
7: Toldo. Non capite le battute,
2: lo so, quello è normale.
1: Devi
2: allora
1: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
8: Sapete a Natale una scimmia come canta?
1: Come canta?
8: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one and seven slate. E we wa, Lorenzo da Parma.
2: Bravo. Beh,
1: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
3: Ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
6: Sì. Bravo. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
1: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
1: Sì.
9: Sapete qual è il calciatore più generoso?
1: Chi è?
9: Donadoni, anno da Piacenza.
6: Boia?
1: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
3: Aiuto, aiuto, aiuto.
2: Era nuova, giovane, fresca.
6: E insulsa, da sempre.
3: Dai, ce n'è un'ultima.
1: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
10: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
1: Napoli c'è, ragazzi.
2: Se la gioca con Donadoni.
3: Aiuto, aiuto.
7: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
3: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
1: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
2: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
1: Siamo.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Grande Franco.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
2: Fatto ridere,
1: Tanta, tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani! E tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi!

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: La gente,
0: tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
3: Mamma mia,
0: e questa Dio è stata mio. Solo l'astura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
2: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non solo, vale tutto.
2: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
2: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
2: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittibile solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: Ecco. È la palissiana. Abbiamo bambini. I bambini eruditi come
5: sapete.
0: Giudice di gara del
5: non
0: challenge.
5: Lo sapete? Non lo sapete?
3: Ma no, fate come tutti
5: sapevamo.
3: I bambini, gli eruditi, mettetegli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
3: Li polpacci tua.
2: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
3: Fuori uno.
2: Ora onestamente, dai.
3: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero:
0: sì.
7: Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
3: Sì. Aia, sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
2: Sì.
3: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
3: Di solito il gambero, il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
2: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
3: Hai ragione anche tu.
2: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
2: Appunto.
0: Il dramma.
2: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
3: Sì, no, anzi, per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore. Uiva, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
3: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
3: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
3: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa.
0: Dai.
4: Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
3: Guarda, io
5: è troppo
3: auguro,
5: facile come domanda.
3: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
2: Okay. Avevo anche una domanda.
3: Sì.
2: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
2: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
2: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su!
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza, ma Chiara tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
2: A Corrado più di tanto non li puoi dire perché c'è questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
3: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
2: aiuta.
3: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
2: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: Vabbè, zolafo Paolo. Niente,
3: sentite,
5: però,
3: ragazzi, come mai mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
3: Vabbè.
4: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
4: Sì, già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo . Il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo
0: da
2: trovato
0: la è iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì, questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finì, negli Stati Uniti.
3: 1-1, gol di Massaro, c'era il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno.
4: Vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di Area 101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso. Sappiamo solo che si chiama L puntato Benfi.
3: Ecco.
5: Sì, io mio amichetto Ciccio Gaber che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma va, è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Gaber abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del Curaçao.
4: Ma povero!
6: Del Curaçao,
4: ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. Per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Lei conosce Casseno?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
7: Cioè? Io non mi credevo che eri tu, Lino Banfi.
5: Cornuto, che non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meglio. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
0: Che la Germania. Però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto. C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sono fatto la battuta proprio.
0: Bella questa. Stretto.
5: C'è Capo
0: Panama.
5: Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana.
4: No.
0: Quello.
5: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto, se dobbiamo vedere i palloni, vogliamo quelle di Benito Antonio.
0: Lo so.

0: anche se la competizione sportiva a cui potremmo, di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè i pedali, quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah sì? Ah.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia
1: sono
0: è fuori.
1: Sono tutte biciclette maschili praticamente.
2: Alla bersagliera.
0: Ecco. Esatto.
3: Il problema Bene. È cosa ti cade nella catena.
0: Il World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
1: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam, no, Thailandia,
3: certo,
1: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
1: Ci ripensarono.
0: Anche l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
3: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
1: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
2: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto. Allora,
3: adesso invece è tutta la squadra.
1: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay.
3: Okay, okay.
1: Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione, ok,
3: certo,
1: partirono. Allora pensate,
0: questi calciatori, pensa i fan,
1: sì, certo.
2: Allora, i tifoni dei tifosi,
1: va bene. Pensate, allora, la Francia, il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, ok, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot,
3: dai,
1: insieme ad altri 4 nazionali.
0: Ma dai,
1: no. Chiudo con questa curiosità, tu Peppino, se no io vado avanti fino a prendere approccio.
3: No, vai.
1: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido perché spezzò una gamba a un rumeno.
3: È fuori ancora adesso, vero?
1: Sì,
3: è sospeso ancora adesso.
1: In galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
1: non
0: che
1: aveva
0: grande.
1: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner, lui
3: esatto.
1: Precario, insomma, sarebbe. Poi Stabile poi è diventato
3: Immobile.
1: Una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
3: favoloso
1: nel dopoguerra.
3: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi.
0: Però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati.

0: Fuoco.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Ballare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni sopra...
2: Turnano e ciclicamente a qualcuno tocca. Vabbè.
1: Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa.

0: meno. Ciao a tutti.
1: Bella,
2: bella, oh.
3: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
4: Si prepara prima, esatto. Al fatto che non sarai il più asino quantomeno.
2: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
4: Sentiamo chi
2: possiamo
4: è e dov'è.
2: Sentirlo?
5: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
3: Però, oh, mamma mia.
2: Ah!
3: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
4: Lo
3: che,
4: Scafati?
3: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
1: Bello!
3: Francesco.
1: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
2: ci farei una t-shirt io.
4: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
2: Perché
4: giusto
2: ti sono
4: per
2: venuti in mente dopo la mediocrità?
4: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, anche perché sì, tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
1: Certo.
4: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe. Certo.
3: Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
2: Cosa ha detto Miami Vice?
3: Chi è detto?
1: Miami Vice?
2: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
4: Ah, sì?
2: Sul tronco.
4: A copiare il tema come fai? Ti scamano.
1: Brava
4: su,
1: Chiara.
4: Subito.
1: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
3: Era meglio due sorprese a copiati.
2: Ma ragazzi, quello è pupo. Però.
3: Okay.
2: Mi ricordo.
4: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: Kind of Beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì. La novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po', l'elenco che ci fa Riccardo.
3: Cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa Bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto Tortorella Challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato. Sì. A festa, a spiaggia, telemare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: giovedì di R101. Buon 18 giugno da tutti noi, sono le 7.06 e qui si parte, anzi si riparte. Dopo due ore di buongiornissimo con Riccardo Russo arriviamo noi. Chiara Tortorella con un gran fico qua in radio, ragazzi.
1: Chi è?
0: Un fico, un fico vero. Ce l'hanno mandato gli amici di Media Friends.
2: Gli hanno regalato le piante. Cioè una pianta di fico.
0: C'è un fico qua fuori, altezza naturale.
2: Questi dovrebbero sapere che lei per anni ha dato acqua a una pianta di plastica.
0: E insistono
2: nel credere al pollice verde di Chiara.
0: Quando vi porterò i frutti vi ricrederete.
2: Saranno di plastica anche quelli. Buongiorno amici.
0: Buongiorno Paolo Dini.
2: Ma perché non aprire con una bellissima notizia, prima pagina della stampa, sì. La pace non ridurrà le bollette.
0: Bene.
2: Il commissario all'energia dice che il prezzo del gas rimarrà alto per anni.
1: Grazie.
0: Però nottetempo è stato firmato l'accordo, il famoso accordo.
2: Sì.
0: Trump e l'Iran hanno messo una firma sopra.
2: Ma quando in questa conferenza stampa, quando dà la voce al giornalista scomodo, sì, e subito gli dice: tu sei? Ah, questi? Ah, no, fake news, via. Qualsiasi cosa tu dica non va bene.
3: E lo ha detto anche a Umberto Cascone e Mattia Venini.
0: Sì, esatto. I giornalisti nostri del TGCOM.
2: Ci sono rimasti male.
0: Buongiorno Cristiano Vintello.
3: Ma buongiorno, buon giovedì.
4: Ho sperato che sia
1: ecco, c'è Trump.
3: Posso subito essere interrotto qui?
2: No, hai ragione.
3: Nella mia seduta di crioterapia, stamattina la temperatura è quanto mai rigida.
2: È vestito da trattoria milanese, stamattina lascialo in pace, no?
0: Good morning, Donald.
4: Oh, good morning, Francesco. Good morning.
1: Sì, ciao.
4: Sono stato a vedere Ligabue ieri sera.
1: Ah, io?
0: E lei?
4: Yes.
1: Cioè, come lei? Stava firmando una roba un po' più importante. Comunque ero io quello che è l'inviato allo stadio a vedere Ligabue. Vi dico che ho fatto 1:30, quindi io direi di chiudere la banda alle 7:15 oggi, grazie.
0: Se il buongiornissimo si vede dal mattino, direi che oggi può succedere di tutto da qui alle 9. Anche perché è passata la notte prima degli esami, l'avete sentita. Anche per Pupo, signori. Sì. La canta lui stamattina, notte prima degli esami.
1: E come la canterebbe, tra l'altro, scusi? Pupo,
2: non so.
4: Prima degli esami, notte di polizia,
2: ma
4: il gelato di cioccolato te lo sei portato
2: Enzo, tu ieri hai dichiarato ai giornali che la notte prima degli esami l'avresti passata facendo sesso.
3: Ecco.
2: Ma veramente
3: hai detto... hai clonato?
4: Con la quarta moglie.
2: Ah,
3: siamo a quattro ora?
4: Siamo a quattro.
3: Sono rimasta a due.
2: No,
4: siete poco aggiornati, siete poco aggiornati.
2: Lui compra un treno di mogli ogni tanto.
4: A quattro mogli.
0: Bello fresco, caro Pupo, sei pronto a sentire i titoli che usciranno alle 8:30? I titoli dei temi. Oggi la prima prova per 500.000 e passa studenti.
3: Perché in Italia la poligamia è vietata, ma Pupo ha due mogli? Io non ho mai capito questa cosa.
1: È la traccia numero uno dei temi quest'anno.
0: Veramente sì.
1: Sviluppa.
0: Cettelo insieme.
3: Candidato sviluppi il tema. Vabbè.
0: E quindi un po' di liceo si continua a parlare qui alla banda di R101. Diteci voi al 331 80 90 101 la vostra classe del liceo e la frase storica. Quella che ha detto il vostro compagno al prof, quella che ha detto il prof a voi, quella che vi è rimasta in testa e che vi ricordate ancora adesso.
3: Liceo inteso come superiori, non è che stiamo bandendo quelli dell'istituto.
0: Sì, certo.
2: Però c'è
0: le medie.
2: Quella frase tipo: voi diventerete tutti criminali.
0: Esatto.
3: A te te lo dicevano?
2: Non ho usato il plurale in quel caso.
0: In questo caso potresti lasciare un messaggio tipo: classe 1800 e poco più.
2: Dai.
0: Non so, terza D del Cicerone di Frascati.
1: Infatti,
0: abbiamo l'esempio del nostro Matteo.
1: Andava a scuola con lui Cicerone.
3: Paolo Dini fece il tema su Carducci, ma era il tema di attualità.
0: La pizzicanella ci disse di chimica, ci disse: voi diventerete criminali.
2: Esatto, vabbè, io ricordo un professore, questa mi è rimasta impressa perché ha un che di filosofico e di verità. Ha detto: studiate, perché l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via è quello che sapete. È bella sta cosa.
3: No, è bella, bella, bella. Chiuderei qui.
1: L'aterosclerosi potrebbe portarla via comunque.
2: Vabbè, per lei porci sto dando a voi, eh.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scalare.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro tondo,
3: E noi tutti a farlo.
2: Sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, ma c'è chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica ridiamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti.
2: E di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Sarà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
4: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Ma
1: lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo, speriamo che davvero
1: come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Segnatelo, qualcuno intorno a te al mare magari lo farà.
2: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina così sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate Beggis, se tutto il mondo cantasse Lubega Mambo Number 5. No.
3: Allora, per sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Possiamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
3: bravo,
4: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: e allora
4: voglio dire, a noi fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: entrare
2: detto
4: nelle loro abitucchi,
2: che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ok, di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato in bagno senza la gazzetta, gliela porto.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa, dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire da
0: lì con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, Guido, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo, la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto.
3: E la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta, ovviamente,
5: certo. Senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo.
3: Certo. L'ha data Chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette, allora, nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci tutto deve seguire.
0: Tutto il mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni
3: la miseria.
1: Cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
1: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità. Per sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
1: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come il cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi
1: esatto,
6: pensa che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, in quel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno, non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip. E
1: we were liberi tutti, ma la notte intera.
3: Ha avuto anche successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, non ci sono leggi per
3: non
1: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua. Diciamo,
6: più notti, più notti
3: qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo nel vero senso della parola l'idea di questo amico.
8: Ciao banda,
1: vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: No, non un nonno.
0: Il
3: primo cretino,
0: no,
3: il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca. Ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così, tipo la lista della spesa. Così,
2: Sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, vabbè, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però non era la prof di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese il 2.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è definita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era pazzo.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il...
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Senta, risentiamolo.
7: Ma
0: scusa,
7: no,
0: partiti su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì.
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai.
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita,
1: qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film.
9: Cos'è cui questa cosa che sento dire?
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Ma

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: proprio zero.
1: I Renati.
0: Siamo proprio noi. Zero e zero.
2: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene. Fa stare bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
0: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok. Vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Goloritze.
5: Ma come la si
3: fa? Dai, Peppino.
2: Peppino solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
1: È quarto posto. Dai. La Puglia.
5: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare.
2: Zagare. Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche.
4: Faro sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà.

0: fine di Baggio, sempre in America.
1: Ma il Giappone che vincerà il mondiale non glielo permetterà.
2: No. Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
2: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
2: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
5: Scusa, si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
6: Ragazzi, sono Pupo, come state?
2: Bene.
6: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
2: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
6: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
2: Ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
0: per
2: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
6: Ti è piaciuto?
2: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
6: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
5: Certo, sentiva
6: e quindi
5: troppo.
6: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
0: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
6: Volta pensato, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
5: Capita.
6: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Chi è più alto tra lei, Pupo, e Giuseppe Milano?
5: Una bella gara.
6: Io, ovviamente io. Sono patusso in confronto.
3: Li fate 3 metri in due?
6: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
6: All'Olimpico.
4: Sì.
2: Sì.
6: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
2: No, era bellissima.
0: Hai riso solo tu comunque.
6: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto in Russia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché c'avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
5: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
2: Infatti stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
6: Non si scherza, amici. Vado anche io a Chicago.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei... Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato, presidente. Anzi, sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo visio.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè, ma
4: no. L'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo, però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè. Ma...
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Ma quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Un bel posto. Beh.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza o?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, cioè la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso.
2: No, così.
4: Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermata da una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al grande fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, no, siamo soltanto dei fedeli.
2: Noi la rinverdiamo.
0: Dei fedeli.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi,
2: adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. Della serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce oh, così in TV.
0: Buongiorno. Guido è già arrivato. Buongiorno.
3: Buongiorno a
1: ciao,
3: tutti.
1: Ciao Guido.
4: Parte sana
1: ciao,
4: della Guido. Famiglia Tortorella, buongiorno.
3: È un onore essere al Tortorella Cielo.
4: Ma quale onore? È un odore.
5: Io capito Guido, che... ciao, sono Walter Ludo.
3: Ciao Walter.
5: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
4: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
3: Penso di sì.
4: Pensa, sì.
5: L'ho sentito appena tu hai varcato quella porta.
3: Sì. Alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non con Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di no. questo quarto d'ora, porta il suo cognome sì, addirittura. Sì, pensate sì. avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge probabilmente
2: ah, certo.
1: in famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
4: Benissimo.
0: Che si arrampica sui.
1: Sì.
4: Non l'hai detto che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
4: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, invece, ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
4: Mamma mia. È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so.
7: È italiano.
2: Sì. Questo. C'è anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
5: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non solo Flash.
0: Flash no. e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
5: Flash
0: follia.
5: Ha battuto anche. Sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce di Flash.
2: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante, adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror.
2: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma dai. Tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thorn.
0: Questa è proprio.
2: Vedo tuo fratello
0: bella.
2: Guido saggiamente sì. ammutolito. Giustamente che
4: se
2: porterà.
4: Vuoi andare
3: c'è
4: via,
3: la canzone Thorn.
4: Sì, di Natalie Imbruglia. Bravo.
0: Natalie.
3: Era cioè, su bravo. Questo supereroe
2: sì,
3: qua.
2: Certo.
5: No. La canzone attorna sul riento.
1: Mai. Secondo me Guido puoi chiedere la 104 per assistere Chiara, sai?
2: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
2: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e un è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
3: Beh, ci sta.
2: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
2: Che a me piace contestualizzare.
4: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
2: Sì,
4: allora
2: sì,
4: non
2: esatto. Grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
3: C'è anche Peter Parcheggio. Sì.
4: No, ma bene, Guido, per favore.
2: Quindi è una vocazione di famiglia.
3: Stesso,
2: diciamo. Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto perché a me il bambino non mi ha nominato.
3: Esatto.
2: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
4: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
5: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, la lascia andare le tue paure.
1: La lascio fluire, la lascio
4: ma non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, degli altri due mica mi fido, sai.
2: Sullo sfondo nero si vede solo la testa di
1: l'ho
2: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
3: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
2: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
3: Ok, allora del Tortorella in presenza di due Tortorella, the winner is.
4: Oh, che bravo!
5: Trovo la faccia del
8: Mute. Ah, ma pensa, io vedo.
0: Brava!
8: Conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
2: tra sano. Breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
2: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che vi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
5: 2-1 mi sa,
2: 3-1. No? Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Ah, però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
2: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: Le partite sono in corso, i mondiali sono entrati nel vivo e ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci amici.
2: E vai.
1: Dunque, per darvi l'idea anche un po' del livello del calcio italiano, di che finaccia abbiamo fatto, basti pensare che ci sono volute 18 partite di questo mondiale prima di vedere un gol targato Serie A. Perché nel 4-1 che la Norvegia ha rifilato all'Iraq è arrivato il gol di Østigard, che è un norvegese che gioca nel Genoa. Ciao. Ha debuttato l'altra sera l'arbitro Mariani, una delle poche quote
0: italiane
1: che abbiamo, oltre Montella e Cannavaro, con la sua divisina rosa. Ha fatto un po' scalpore cromaticamente, però è stato bravissimo, non c'è stata nessuna polemica. Visto che ho citato l'Uruguay, che ospitò la prima edizione del mondiale, di cui tra 4 anni ricorre il centenario, lo stadio centenario, ok, di Montevideo, dove si doveva celebrare la partita inaugurale, siccome tutto il mondo è paese, per la partita inaugurale non era pronto. E le prime cinque giornate furono disputate in altri campi, sempre di Montevideo. Ma visto che parliamo di Uruguay, visto che abbiamo anche un uruguaio qua tra di noi, il nostro Eduardo, volevo darvi qualche dato su questo, sull'allenatore dell'Uruguay, questo Marcelo Bielsa, detto il Loco, perché in Sud America appena uno esce dagli schemi si dà subito
0: il soprannome
1: è Loco.
3: Il pazzo vuol dire
1: tutto. Sì, vuol dire il matto. Ok, questo allenatore giramondo, sono 15 anni che non dà un'intervista, lui parla solo in conferenza stampa, non dà interviste
0: non
1: private.
0: Non si concede.
1: È penso l'unico allenatore o calciatore a cui è intitolato uno stadio, dal pur essendo ancora vivo.
3: Davvero?
1: Stadio del Newell's Old Boys.
3: Ok.
1: Nel 1987 divise l'Argentina in 70 macro aree e le girò tutte con l'auto, palmo a palmo, per scovare nuovi talenti. Scovò Batistuta, scovò Pochettino.
0: E
1: una volta, per chiudere, allenato il Leeds, ok, parliamo quindi di campionato inglese, dopo una brutta sconfitta dei propri giocatori li costrinse a pulire i gradoni dello stadio e tutto il centro sportivo rispetto alla gente che era venuta a vedere.
3: Era venuta a pagare il biglietto, eccetera.
1: Eh sì, e questo è

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto. Esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse.
4: Per dire.
2: Poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così era l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco. Branco di meduse, sì. A patto che si dica branco di meduse, poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: l'ha
3: passato,
5: capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, bravo, mamma, bravo. Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà che è il protagonista del terzo libro di mio fratello, si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
3: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo e per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
3: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale.
3: Okay.
2: In un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
3: Laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
3: Okay.
2: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
3: Okay.
2: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa,
5: una velocità
2: incontrollabile.
3: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori. Questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più,
3: certo,
2: no?
3: Certo.
2: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
5: bello,
0: Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Figlio
5: subito,
0: mio fratello
5: favore.
0: È figlio unico nel libro.
3: Esatto.
0: Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay, due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
2: Ma dai, tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Visto
3: bello
1: che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamate. Amereste quel libro o quel film?
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao, allora, da Sara.
3: Avrei un commento tecnico tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo.
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale, quindi Banfi, è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino
0: per anni. È vero.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa!
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto.
2: Poi 10 anni.
1: Così
2: tanti anni
1: si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Mi piace.
1: Attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto.
0: In famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331-80-90-101, tenetelo lì caldo, tocca a voi, raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: più del napalm.
0: Ah, ci siamo e siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, Radio Bertucci. Febbre?
2: 39.
3: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
2: Male.
3: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Luisa Tutto.
4: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili e poi mi butto lì la cosa in più. Dimmi.
5: Però
1: cognome, sbagliato.
4: Il medico della mutua Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
1: Professor
6: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
6: Banda.
1: Ciao!
0: Poi.
7: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era Il medico della mutua, il secondo era Professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma è un professionista.
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
5: È vero.
0: Poi?
8: Era forse l'attore
9: Alberto Sordi.
8: In...
9: Dottor Guido Tersilli.
8: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
8: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non il vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
1: sì,
0: il suo stipendio.
1: Così esatto. Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
3: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
3: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
3: Sì.
10: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
3: Sì.
10: E mi ha convinto
3: di tornarsene a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
3: E va bene.
11: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
3: E perché lo deve dire subito le cose?
11: Parlare.
3: Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
3: Complimenti, è così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
3: Addio Grisenti, fai lasciare un deposito. Salute, professor, a noi! Ma chi?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
3: E legate gli abbraccio.
0: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
5: Abbiamo
0: sì.
5: Sentito anche la musica.
0: Ah, la musica, sì, la musica.
5: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto. Sai che i medici hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
5: Figlio di Apollo.
0: Esatto.
5: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero, è
5: protettore
0: vero.
5: Degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para,
1: partiti.
0: Va bene, allora, bravi, ci sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao, Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
4: potevi andare avanti
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci vediamo gli azzurri.

0: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
1: Ammazza. In che senso?
0: Così era per dire.
2: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
3: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
1: No, perché il mio è primo è del 14, appunto. Quindi no.
4: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
1: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
3: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
4: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni il mondiale.
0: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
4: Sì, veramente.
3: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
2: Sì. No, vorrei.
3: Che arriveranno anzitempo.
0: Bene.
2: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
1: Ah dai.
2: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
1: Paletta, certo, mi ricordo.
0: Ex vigile.
2: Dei centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
3: Balotelli.
2: Cerci, Insigne e Immobile.
3: Wow,
2: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
0: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
3: Adesso
2: ricordiamo
3: che
2: anche agli amici ascoltatori.
0: Sì.
3: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
5: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
3: E lei, quindi.
5: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
2: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
3: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
1: La regia.
2: La regia, sì.

0: Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Dai!
1: Un giochino pazzerello. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre ridere. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
2: Yeah.
0: Messi.
2: Figuriamoci.
3: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
3: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
3: Dai.
0: Vai.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno. Ciao.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
4: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
3: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
3: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
0: giusto.
3: Amico lì. Ciao.
2: Riferimento a quel brutta serata.
3: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
5: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa, taglialatella.
3: Oh. Taglialatella.
6: Sì.
3: Taglialatela.
6: C'è il portiere.
3: Taglialatella.
6: Il Napoli si chiama taglialatela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
2: Ma io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
7: Oh, non l'ho capite le battute.
2: Quello è normale.
0: Devi
2: allora
0: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
8: Sapete a Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
8: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one and seven sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
2: Bravo. Beh,
0: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
3: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
6: Sì. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene? Insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
0: Sì.
9: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
9: Donadoni. Manno da Piacenza.
6: Boia.
0: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
3: Aiuto.
2: Era nuova,
6: vecchia,
2: giovane
6: e
2: fresca.
6: E insulsa da sempre.
3: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
10: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
2: Se la gioca con Donadoni.
3: Aiuto.
7: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
3: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
2: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
2: Fatto ridere,
0: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: pizzico di pazzia. C'è anche Nurse Barkley con Crazy, poco prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino pazzello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'idea. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Tanta gente oggi, anche loro hanno sentito il fatto che il polpo ha litigato con sua moglie e poi lei questa volta che è tornata indietro aveva i sensi di polpa.
2: Mamma mia.
0: E questa è stata solo la stura delle 8 del mattino per far arrivare veramente la qualunque.
3: Io leggo già i nomi dei file, tutti i frutti di mare possibili. Immagine gambero.
0: Ma non
3: piotra,
0: solo, vale tutto.
3: Piragna, esatto. Mai uno squalo che ne mangiasse un pezzo della nostra Chiara. Va bene, dai, sono pronto.
4: Giulio.
3: Ecco.
4: Sì. Volevo capire una cosa, voglio farvi una domanda.
0: Dica.
3: Sì.
4: Se la realtà fisica descrittiva solo attraverso modelli matematici. Sì. E questi modelli sono costrutti umani. Sì. Allora, la realtà è ontologica o epistemologica?
5: Beh, è facile come risposta, dai.
0: Abbiate pazienza.
5: È la palissiana.
0: È la palissiana. Abbiamo i bambini eruditi come giudice di gara del challenge.
5: Non lo sapete?
2: Ma fate come tutti i bambini, gli eruditi, metteteli nel naso. E invece di dire fesserie, per favore.
5: Vabbè. Andiamo avanti.
0: Sono così intelligente, ma chissà se arrivano a capire gli sfidanti di oggi. Cominciamo con il primo, vai.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo e il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
2: Li polpacci tua.
3: Vabbè, potevamo iniziare peggio.
2: Fuori uno.
3: Ora onestamente, dai.
2: Avanti.
7: Un frutto tropicale dice al figlio che è caduto dall'albero: sì. Tesoro, ti sei fatto male? E il figlio risponde: papaya.
0: Aia.
2: Sì, bello quando Chiara pretende di spiegartele.
3: Sì.
2: Ti senti veramente un idiota quando Chiara te la spiega.
0: Terza piccola sfidante.
8: Ciao R101, sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
8: La mia barzelletta è:
0: vai.
8: Un gambero dice a un pesce: pesce, sono triste. E il pesce gli risponde: gambero, cerca di andare avanti.
2: Di solito il gambero e il pesce quando sono insieme è perché è una frittura. No?
3: Sì, poi si incontrano solo un attimo perché il pesce va avanti, quello va indietro.
2: Hai ragione anche tu.
3: Ciao.
0: E il gambero non può andare avanti, capite?
3: Appunto.
0: Il dramma.
3: Sì, no, purtroppo noi siamo costretti.
2: Sì, no, anzi,
3: avanti.
2: Per fortuna. Via.
0: E allora andiamo avanti, prego.
9: Chiara, il mio polpo invece ha chiesto a lei la mano, però in cambio ha voluto una piovra d'amore.
0: Sì.
9: Uiwa, Bologna c'è.
5: Sì, vabbè.
2: Allora,
0: okay. Ma dimmi cosa ne pensate.
5: Ma io per distrarmi sto guardando il mio film preferito.
2: Che è?
5: Pulp Fiction.
0: Certo.
4: Ah, volevo dire anch'io.
2: Vabbè.
4: Comunque, volevo chiedervi una cosa. Stavamo giusto parlando con Antonluca di questo tema preciso che ci siamo messaggiati. Se l'universo è descritto da una teoria quantistica dei campi, ma questa teoria non è normalizzabile in tutte le energie, allora la teoria è incompleta o la natura ha una struttura fondamentale non continua?
2: Guarda, io
5: ma è troppo
2: auguro,
5: facile come domanda.
2: Ti auguro di cadere in un buco nero che poi vengo io a coprirlo con un tombino.
5: Ecco.
3: Okay? Avevo anche una domanda.
2: Sì.
3: Quando esce di casa mamma, i vicini di casa la applaudono sempre?
5: Smetta!
3: No, è per sapere che io
0: bimbi, ma parlare
3: mamma
0: di giocattoli, di Pokémon, di non lo so, argomenti troppo alti per il Tortorella Challenge, capite?
5: Andiamo avanti, su!
0: Arriva così, ha le chiavi ormai del Tortorella Challenge, anche l'ultimo sfidante.
10: Buongiorno banda, Corrado da Vicenza. Ma Chiara, tu lo sai che al polpo prendono le impronte digitali dai polpastrelli?
3: A Corrado più di tanto non gli puoi dire perché c'ha questo entusiasmo.
5: Ha preso un granchio questo.
2: Vabbè, è entusiasmo, ci crede veramente. Credere in quello che si fa è
3: aiuta.
2: Uno dei primi, anche con gli esami di maturità.
4: Sapete che cosa guardava mio padre quando io ero piccolino ancora di più?
3: L'idraulico.
0: Cosa guardava Gian Antonio?
4: Polpo grosso.
0: Già detta Paolo.
5: Vabbè, Mezz'ora fa Paolo. Niente,
2: sentite,
5: però,
2: ragazzi, come mai le mamma quando chiede da accendere non ha mai una sigaretta ma un copertone in mano?
5: Mettetela.
2: Vabbè.
5: Pulp Fiction.
0: Tocca allora stabilire chi è il vincitore di oggi.
5: Già. Qui in pole position è arrivato lui, the winner is.
6: Invece un giorno un polpo ha fatto paura a un altro polpo, eh. Il polpo che si è spaventato gli ha detto: ma li polpacci tua.
5: Bravissimo.
0: Grande, non si è firmato, ma lui sa, i suoi parenti sanno che dovranno provare a sfidarlo domani per vincere il prossimo Tortorella Challenge. Ci saremo qui intorno alle 8 su R101 con la sfida, la battuta più brutta del giorno. E ora state con noi, ve lo dico.

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo
0: da
2: trovato
0: la è iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì, questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finito, negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno.
4: Vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di R101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso. Sappiamo solo che si chiama L puntato Benfi.
3: Ecco.
5: Sì, io sono il mio amichetto Ciccio Gaber che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma va, è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e mio amico Ciccio Gaber abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero
6: del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. Per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Sì. Ah, lei conosce Cassano?
5: Beh, sì, mi ha mandato anche un messaggio.
7: Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Ecco. Sei zitto, no, che non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meglio. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
0: Che c'è? Così però svela la sua identità.
5: C'è la Germania, tutto sembra perfetto.
4: Sì.
5: C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sto fatto la battuta proprio
0: bella questa. Stretto.
5: C'è Capo Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana.
0: Quello.
5: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto, se dobbiamo vedere i palloni, vogliamo quelle di Benita Torioli.
7: Lo sapevo.

0: anche se la competizione sportiva a cui potremmo, di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè i pedali, quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah sì? Ah.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia
1: sono tutte
0: fuori.
1: Biciclette maschili praticamente.
2: Alla bersagliera.
1: Ecco.
0: Esatto.
3: Il problema è cosa ti cade nella catena.
0: World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
1: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam,
2: Siam.
1: No, Thailandia,
3: certo,
1: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
1: Ma
0: anche l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
3: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
1: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
2: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto.
3: Adesso invece è tutta la squadra.
1: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay. Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione, partirono. Allora, pensate,
0: i calciatori, pensa i fan.
1: I tifoni dei tifosi. Va bene, pensate allora alla Francia. Il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot insieme ad altri 4 nazionali.
0: Ma dai,
1: E chiudo con questa curiosità. Tu, Peppino, se no io vado avanti fino a prendere approccio.
3: Vai.
1: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido perché spezzò una gamba a un rumeno.
3: È fuori ancora adesso, vero? Sì, è sospeso ancora adesso.
1: In galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
1: non aveva mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner, lui.
3: Esatto.
1: Precario, insomma, sarebbe. Poi Stabile poi è diventato una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi nel dopoguerra.
3: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi.
0: Però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanto legati proprio ai campioni.

0: Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101
0: stiamo
1: stamattina?
0: Stiamo parlando, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: ho finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire tutti quanti.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza, invece no, sono in commissione.
3: Certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno, Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bella.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se, mi ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Mm. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia, Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello.
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda, scusa.
4: Ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché ti sono venuti in mente dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello via tutti i device, che perché sì, tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
2: Chi è
3: Miami Vice?
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco
1: a copiare il tema, come fai?
4: Tronco.
1: Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara,
1: subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese a copiati,
4: ma ragazzi, quello è Pupo.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: 101, dammi il regalo!
1: Per un pelo.
2: La più veloce che è riuscita a arrivare qua e strappare il numero uno è lei. La sentiamo già. Alice da Genova. Ciao Alice, sei tu.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
4: buongiorno.
3: Sono contentissima.
2: Un bel lunedì.
3: Credere. Sì, mamma mia, iniziamo a strabene la settimana.
2: Alla grande, con il doppio album Gli anni degli 883.
3: Oddio.
2: Davvero
3: grazie,
2: bello.
3: Grazie
2: qua
3: mille.
2: Ti invidiano in tantissimi. Max Pezzali
3: posso
2: stesso.
3: Immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
1: Grazie.
3: E quindi per me.
4: Sì.
2: ne abbiamo due di Max qua,
1: sì,
2: la Pezzalis, banda di Ale 101.
1: Anche sì. Da Firenze, ciao, da Livorno, dove sei tu?
4: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
1: esatto. Sei contenta?
3: Da morire, grazie mille.
2: Direi che si sente.
4: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
5: No. Una cosa per volta.
3: Mi dirò.
5: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadget di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth
2: di R101. Sì.
5: La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
6: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono. No, non è questo il gioco.
2: Ce ne sono da 1 a 16.
5: Ecco. Allora,
2: devi beccare un numero con 3 possibilità.
5: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto. Ok. E tu dai, lo devi dai, trovare. Studiamo. E tu lo devi trovare.
3: Speriamo,
5: con
3: speriamo.
5: 3 tentativi a disposizione, dai.
3: Ok.
2: Vai Alice.
3: Dall'1 al 16.
2: Esatto.
5: Sì.
3: Ok, allora 13.
5: 13.
2: Numero 13.
1: Oi, fantastico guerriero.
5: Niente da fare. Niente da fare. Poi?
3: Ai ai ai. Allora, 3.
5: 3.
2: Sentiamola tutta però Alice.
1: Parte anche l'episodio.
2: Scusate, l'ho fatta ripartire.
5: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
3: Poi l'ultimo, 9.
5: Nove.
2: Andiamo col 9.

0: L'avrei ascoltata tutta anche questa. Non era dedicata a te, però, no, chiaramente, vabbè, Alice.
1: Senti, ma Alice
2: peccato.
1: È così simpatica.
2: Sono contenta comunque.
0: Eh beh, vabbè, comunque ti porti a casa il doppio album degli 883.
3: Cosa sono quelle facce compassionevoli?
1: Ma io sarei anche.
0: Vorremmo sempre dare l'amplane di regali.
4: Max, scusa.
5: Sì.
4: Che facciamo? Diamo l'altra possibilità.
5: Dai. Beh, io è stata simpatica, direi di sì. Dai.
4: Facciamo.
5: Sì.
4: Facciamo.
0: Dai, vai, Alice, dai. Un'ultima allora, possibilità.
4: Aspetta.
2: Sì.
4: Aspetta. Sì. Come si chiama il nostro gruppo?
5: Sì.
4: Il mio fratello.
2: La banda.
4: No.
2: Ah, no.
0: Gli 883.
4: Gli 883.
5: Quindi?
0: Il
2: 8.
5: Attenzione.
0: Numero 8, oddio, proviamo.
4: Sì. Come ha fatto?
0: Così.
3: Allora, prova a immaginare.
0: Deve essere il 3 anche.
4: No, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
2: E poi altri 3.
5: E invece è stata brava. Sei un mito. Oh. Per noi sei un mito.
2: Bene.
0: Grande Alice,
2: grazie,
0: proprio fortunatissima.
3: Mi fate schifo, veramente. Scherzo, dai, Alice, siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio, grande regalone.
2: È vero,
3: grande,
2: è vero.
3: Doppio
2: e mi chiederanno di prestarlo, manine corte,
3: brava,
2: e anche morta.
3: Brava.
2: Corto.
0: Alice, cosa fai di bello a Genova?
2: Io lavoro in un ufficio postale.
4: Dai.
0: Non spedire per sbaglio.
5: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
4: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
2: Esattamente.
0: È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo
2: grazie,
0: con
2: grazie
0: l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
2: Va benissimo.
0: Prego!
2: Fatevi le orecchie! R101, dammi il regalo!
0: Aspetta che è partito di tutto! Va bene!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scarare.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro tondo,
3: E noi tutti a farlo. Comunque,
2: sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra. Domanda. Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica crediamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni. Tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa,

0: ragazzi, fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
1: Se sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, certo. Perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
0: Potrei ad ogni latitudine, scusa.
2: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
3: Anche, beh, no? Ma lì è spontaneo l'applauso.
0: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
1: Certo.
0: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
1: Applaudito in tutto il mondo.
0: Esatto.
1: Beh, ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero.
3: Beh, io si come senta. come diceva qualcuno, sì, mo me lo segno proprio.
1: Tu segnatelo, certo. Qualcuno intorno a te al mare magari
0: agosto,
1: lo farà.
0: Certo. Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi.
1: Esatto.
0: Chissà se i stamattina è così. Sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
2: Sismografi no, ma quella che sta sotto a casa mia sì, già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
0: E vabbè. Quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
4: Andrea, pensate se tutto il mondo cantasse Lubega, Mambo Number 5. No.
1: Bello. Per sempre Sidi Saldavinci.
3: Oh. Belle idee.
1: Facciamola partire nelle casse di tutto il mondo.
2: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ah, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
1: bravo,
2: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
3: a noi
2: fa piacere, non tanto per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, sì, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi.
0: Ma
2: di
0: te l'hanno
2: farci
0: detto
2: entrare nelle loro abitucchi.
0: Che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
2: Vabbè, allora vado subito.
4: E allora vai con la sigla.
1: Ma che di cosa?
0: Applausi.
1: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
0: È andato
1: cosa
0: in bagno senza la gazzetta,
1: fare?
0: Gliela porto.

0: andiamo
1: tutto
0: dietro.
1: Il mondo ci tutto deve seguire.
0: Mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese. Tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: sì, esatto.
1: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità. Sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
1: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se noi gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Beh, però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi
1: esatto,
6: pensa che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche in caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno, non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta l'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
1: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, non ci sono leggi per
3: non
1: una notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua, diciamo.
6: Più notti, più notti.
3: Qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda.
1: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: No, non un nonno. Il primo cretino, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
0: Dall'abbraccio mondiale.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: magica per eccellenza, Abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiara Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentivate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, succedeva questa cosa sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, e ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa, dei tramonti.
0: Tutte quelle immagini.
1: In questo lui era proprio magico.
3: Beh, infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV. Lì con le gambe sotto il tavolo lui stava benissimo.
3: Sì, sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare.
0: Esatto.
3: Diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Dunque, spezzo gli spaghetti,
5: no,
1: poi metto la panna,
0: esatto,
3: e la pancetta, invece
1: la pancetta ovviamente, sacca,
5: certo, senza uova.
1: Senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo, cioè, mi raccomando.
3: L'ha data ChatGPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67.
3: Per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: Guido. In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: I Renati.
1: Siamo proprio noi, zero
2: e zero. La canzoncina.
0: Veramente? Beh, la canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
1: Noi siamo la farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
0: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vito Lo Capo al terzo posto.
3: Sì.
0: La Pelosa in Sardegna al secondo
4: la
0: posto.
4: Pelosa.
3: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
0: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Golorizza.
4: Ma come va?
3: Ma no, dai, Peppino.
2: Peppino solo perché non c'è la Puglia. Guarda.
3: Esatto.
0: È al quarto posto la Puglia.
4: Figuriamoci.
0: La Baia delle Zagare. Zagare.
2: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a caso.
0: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
1: Sto zagando.
0: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
2: Vai.
4: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
0: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo amico Infantino, gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
3: Ma sì, perché?
4: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti cinque.
4: Sì, sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio sempre in America.
1: Ma il Giappone, che vincerà il mondiale, non glielo permetterà.
4: No.
0: Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto. Chi avrebbe dovuto dirgli di no?
3: Immagini se vince l'Iran.
4: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
0: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
4: Ok.
0: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
2: Scusa, amico. Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
1: Ragazzi, sono Pupo, come state?
0: Bene.
1: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini, dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
0: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
1: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
0: Ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
4: per
0: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
1: Ti è piaciuto?
0: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
1: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo,
1: sentiva
2: troppo.
1: E quindi non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
4: Anche in birreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
1: Una volta, pensate, ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
1: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
3: Chi è più alto tra lei, Pupo, e Giuseppe Milano?
2: Bella gara.
1: Io, ovviamente io. Sono patusso.
3: Vi fate 3 metri in 2?
1: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
4: Sì.
1: All'Olimpico.
4: Sì.
1: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
0: No, era bellissima.
4: Hai riso solo tu comunque.
1: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto in Russia si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivano a vedermi perché io avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riusciva a vedermi.
2: Appena detto Russia è andato via quasi il collegamento.
0: Sì, infatti. Stanno boicottando.
3: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
1: No, si scherza, amici. Vado anche io.

0: mondiali sono partiti ormai da qualche giorno, non si può parlare di febbre dei mondiali vista la mancanza dell'Italia, ma dai, qualche piccolo acciacchino dei mondiali, si può chiamare così,
1: acciacchino? Aneddotino
2: da curare con delle suppostine, ce l'hai delle suppostine?
3: Esatto. Abbiamo un pratico blister, diciamo, di aneddoti e curiosità. Avevamo lasciato ieri sul lo stesso traghettone, lo stesso transatlantico italiano, tra l'altro, che si chiamava Conte Verde, nel 1930 a trasportare tre squadre verso il primo mondiale di calcio. Erano la Romania, la Francia e il Belgio, e poi passarono a prendere anche il Brasile, si fermarono per imbarcare anche il Brasile.
2: E è bastata una cena con Federico Buffa per rubargli il mestiere.
3: Ma no,
2: ti rendi conto?
3: Ma Federico Buffa maestro, insomma. Torneremo a bordo del transatlantico Conte Verde, che era l'unica cosa italiana che c'era a quel mondiale del 1930, perché l'attualità impone di occuparci oggi dell'eroe di ieri, della giornata di ieri. C'è stato il debutto della Spagna, mezzo flop, perché contro il piccolissimo arcipelago di Capoverde non sono andati più in là di 1-0-0, e quindi balza agli onori della cronaca questo Vossigna, il portiere di 40 anni che con delle parate incredibili ha tenuto a galla, insomma, questo.
0: Pensate, molla.
3: Allora, l'arcipelago di Capoverde sono 10 isole, la popolazione totale sono 550.000 abitanti, quindi meno di Genova.
2: Lo sai che si parla bresciano lì, perché Capoverde, tutte le strutture turistiche sono state costruite dai bresciani.
0: Ah,
2: no.
0: Sì.
2: C'è una colonia di Brescia.
3: Va bene, allora parliamo dell'Ognaro Vossigna, che è questo quarantenne con questa faccia un po' scavata, sembra, mi ricorda un po' Socrates, e che nella vita vera, questo per dirvi anche un po' la dimensione quasi dilettantistica dei calciatori di Capoverde, fa il dentista.
2: Okay,
3: questo fatto che lui facesse il dentista e che era salvato da 5 otturazioni almeno, 5 otturazioni nella partita con la Spagna, ci fa venire in mente un altro dentista, il coreano nordcoreano Pak Doik, che nel 66 ci eliminò agli ottavi di finale nel mondiale in Inghilterra, ma quella era una leggenda metropolitana, perché Pak Doik non aveva mai fatto il dentista.
2: Quindi imbrogliava come quelli da qui?
3: No, lo inventò la stampa italiana per ridicolizzare praticamente i nostri avversari. Ed era lui, era un professore di educazione fisica.
2: Ok.
3: E chiudendo invece con Vossigna, possiamo dire che questo soprannome vuol dire vecchietta in portoghese. Questo perché da ragazzino ai campetti prendeva un sacco di botte e si andava a lamentare con la nonna. Lui è cresciuto con i nonni e quindi tutti dicono: ah, vai dalla Vossigna, vai dalla vecchietta a lamentarti. C'è questa favola nella favola, perché lui è cresciuto con i nonni, avrebbe voluto portare sua madre ieri al mondiale, ma ha avuto problemi con il visto negli Stati Uniti, eccetera eccetera. E pensate, le ultime due cose che vi do sono queste: la prima è che lui non è comunque il debuttante più anziano mondiale di calcio,
0: 40 anni c'è una certa,
3: esatto, ma nel 2018 in Russia l'egiziano El Adari debuttò contro l'Arabia Saudita a 45
2: anni. Era già una mummia.
3: E chiuderei con questa, che è un po' il segno dei nostri tempi: prima della partita con la Spagna, Vossigna, il portiere di Capoverde, aveva
0: nuovo idolo
3: del calcio globale, aveva appena 50.000 followers, al 90esimo aveva 2 milioni di followers.
0: Almeno questo.
2: Bravo.
3: E olè, e questo vi dovevo, e questo vi ho dato.
2: Questo ci dovevi, ma di soldi non se ne vedono mai.
3: Mai.
0: No, sono gratis se sono clienti, con la banda però di R101, gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello. Dica, Leo.
1: Quanti pazienti avrà Vossigna adesso?
3: Ora tutti a passi, tutti a passi.
2: Turismo dentale a Capoverde, altro che a Parigi.
3: Certo.

0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Caffoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei. Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato, presidente. Anzi, sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate balletti in mondo.
0: Va bene, siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione è alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: No, vabbè, ma adesso mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo, però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Vabbè, ma
3: simpatia.
0: Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca, io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa, nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto. Beh,
4: vi manderei, sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo di Pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di Cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la Cafoni e Cafoni Zero.
3: Cafoni Light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio tanto lo spiritoso. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: No. Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte, ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No, siamo soltanto
2: no,
0: dei
2: noi la rivertiamo
0: dei fedeli.
2: Ecco. Sì. No,

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Lo lega al liceo sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, c'è cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica,
2: vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: E poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa,
2: così,
3: così
2: per rinverdire il matrimonio,
0: per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: E ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita,
3: vabbè,
0: la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Ok. Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
0: Ma però non era la prof poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme, intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma ma cos'è? Un reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di Fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, ed è finita male.
3: Va bene, proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto tecnico chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi
0: siamo
2: tutt'oggi siamo al Guido Donegani, perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo
3: che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: No, mi era passato.
1: Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu,
7: Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Senta, risentiamolo.
1: Ma
0: scusa,
1: non
0: partiti su Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi forse.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Rimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui
0: no?
1: Urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui
9: questa
1: era...
9: cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo, c'è stato sui social un'ovazione, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria, andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Mamma!

0: Oggi è qui con noi a R101 il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto, esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse,
4: per dire,
2: poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché
2: così
5: l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse, sì, a patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
3: Quindi
5: e l'ha passata, ho capito?
3: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarla gli ha fatto i complimenti.
0: Sì, mia mamma, bravo. Esatto.
3: Esatto.
0: Il nostro papà, il nostro grande papà che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
3: Dai, racconta un po'
2: amore
3: del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da un mio... una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.

0: molte informazioni,
1: esatto,
0: dalla
1: colonna. Esatto. Esatto, però io poi lì mi sono chiesto se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
0: convincerti,
1: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche, okay, soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché, okay, alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
0: Ok.
1: E questa è l'idea di fondo di artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale,
0: okay,
1: in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
2: Tu sei vabbè, andato, salterò quel paragrafo.
3: Le ha già tagliate con le forbici.
0: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
1: Esatto, come, okay, si fa, come si faceva, ma si fa tuttora con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no?
0: Okay.
1: E come faccio io nel libro, in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata.
0: Okay, okay.
1: Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo, perché quello che stiamo vedendo è stata una salita,
3: certo,
1: vertiginosa,
3: una velocità incontrollabile.
0: C'è un messaggio, certo, subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
1: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire insomma è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con,
0: certo,
1: con chi non c'è più,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
4: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli,
3: no,
4: Diego.
3: Me ne dà 3 copie.
4: Figlio,
3: subito,
4: mio fratello è figlio unico nel libro.
3: Esatto.
4: Però sì, questa è la parte creativa
1: esatto,
4: di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: Se la vostra famiglia fosse un film,
1: esatto,
0: un libro, un titolo, ok, quale sarebbe? Quello che abbiamo chiesto un attimo fa. Cristiano, tu hai detto la tua sarebbero?
2: Ma no, ho detto gli Adams, così.
0: Per dire.
2: Ecco.
1: E tornate, okay. Due figli.
2: Ci devo pensare.
0: Ci devi pensare un istante.
3: Ecco. Tutto questo perché, Chiara?
1: Perché oggi ha scritto un libro a proposito della sua famiglia, un personaggio che la banda di R101 conosce particolarmente bene, mio fratello.
4: Ma dai,
2: tuo fratello.
1: Esatto, che è anche un grandissimo ascoltatore, fa parte dei tanti partecipanti alle nostre mattinate insieme.
0: E ha scritto un libro su Chiara dal titolo Per chi suona la carampana.
3: Bravo.
1: Bello. Visto che oggi passerà proprio qui, ce lo facciamo raccontare da lui.
0: Certo.
1: E intanto ci siamo chiesti voi come lo chiamereste quel libro o quel film.
0: Chi è che ha detto Viper Vendemmia pensando a me?
3: Chiara.
0: Bravo.
1: Tirandone fuori alcuni. Baking bread. Per una famiglia di panettieri, ci scrivono.
3: Bello. Bello.
4: Panettiere, ci sta tutti sfilati.
3: Ah, è ritornato.
1: Sentiamo anche le vostre voci.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: Se dovessimo dare un nome alla mia famiglia, sarebbe gli Sporcelli. Viste le gare di Rutti e Scregge Libere che mio marito e mio figlio fanno quotidie. Ciao,
3: allora,
5: da Sara.
3: Avrei un commento tecnico-tattico su questa famiglia, prego.
6: È una famiglia schifosa che si porta anche quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Ma è schifo!
2: Ma bello, perché l'incipit di questo vocale di Banfi è stato il claim, insomma, di questa fascia del mattino per anni.
1: Cioè, nel jingle c'era proprio una famiglia schifosa.
2: Certo, sì, sì, cominciò per scherzo, poi alla fine ogni blocco prima di andare in pubblicità si chiudeva con questo.
6: È una famiglia schifosa!
2: Ecco.
3: Abbiamo capito.
1: Se lo ricordiamo bene, sicuramente lo ricordano anche gli amici dell'ascolto. Che
2: poi 10 anni.
1: Così
2: dieci
1: tanti
2: anni, dopo,
1: anni si diventa alla fine una famiglia, una grande famiglia.
2: Schifosa.
0: C'è chi ancora fa dell'ironia su di me, libro su Paolo Dini, sulla casa degli spiriti, intesi come distillati. Bella.
3: Sempre lì.
0: Mi piace.
1: Eh sì, attraverso il titolo possiamo scoprire qualche piccolo dettaglio della vostra famiglia.
0: Io ce l'ho.
1: Vai.
0: Ce l'ho per Riccardo.
3: Vai.
0: I soliti colpetti. Parla di sesso.
3: Sei rifatto. Sì,
0: in famiglia, ecco.
3: Ti sei rifatto.
0: Sì, sì.
1: 50 sfumature di bianco e nero.
3: Brava Chiara, questa mi piace.
0: 50 sfumature di Gigio. Gigio, come ci dici voi?
1: 331 80 90 101. Tenetelo lì caldo, tocca a voi. Raccontateci questo titolo e poi state lì per una bella sorpresa con la banda di R101.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: che del napalm.
0: Ah, ci siamo, siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
2: 39.
3: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
2: Male.
3: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, il nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Lui sa tutto.
4: Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili, poi mi butto lì la cosa in più. Dimmi.
5: Però
1: il nome l'ha sbagliata.
6: Il medico della mutua, Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito, rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua, Alberto Sordi. Assunta d'Avellino.
1: Professor
7: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
7: Banda.
1: Ciao!
0: Poi.
8: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era Il medico della mutua, il secondo era Professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma è un professionista.
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
5: È vero.
0: Poi?
6: Era forse l'attore
9: Alberto Sordi.
6: In...
9: Dottor Guido Tersilli.
6: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
6: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non il vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
1: sì,
0: il suo stipendio.
1: Così esatto. Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
3: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
3: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
3: Sì.
10: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
3: Sì.
10: E mi ha convinto
3: di tornarsene a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
3: E va bene.
11: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
3: E perché non deve dire subito le cose?
11: Male.
3: Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
3: Complimenti, è così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
3: Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Salute, professor! A noi! Ma chi è?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
3: E legategli il braccio.
0: C'era il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
5: Abbiamo
0: sì.
5: Sentito anche la musica.
0: La musica,
5: di
0: sì, la musica.
5: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
5: Figlio di Apollo,
0: esatto.
5: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero, è
5: protettore
0: vero.
5: Degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para,
1: sì. Partiti.
0: Va bene, allora, bravi, ci sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti?
4: Bella sigaretta
0: da non fumatore.
3: Cioè, per la tua salute, noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Ah, infatti, non mi sembra il caso.
3: Esatto.
0: Pensa che la colpa si dà così in
3: sì,
0: giro.
3: Sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole. In casus. Certo.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi.
0: Calcolate questo.
2: Beh,
0: era in giro.
2: Stavo
0: con
2: proprio calcolando quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì, perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è primo è del 14, appunto. Quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni il tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: ricordiamo
0: che
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi, che cos'è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare?
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: Jenny Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Jenny.
1: Ciao Jenny, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: La solo lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di solleticare il vostro lobo libico.
4: Lobo?
0: Libico.
4: Libico?
2: Libico.
4: Libico. Libico. Paolo. Ah. Noi
3: sapete, sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers.
4: Vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Oh, benissimo. Siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
2: Ennio Polpetta. Che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Ah, impossibile.
3: E l'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022.
0: Ah!
3: Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere
0: oni.
3: Agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché sì. Ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai.
4: Grande.
2: Il nostro idolo.
1: Bestseller.
4: Il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror.
1: Horror.
3: Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
4: Perché?
1: Perché?
3: Non lo so.
0: Periodo
3: non aprite quella porta, ho appena accennato. Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Ah, wow. Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: E l'ha legato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: gente.
1: Può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi. Io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
2: Yeah.
1: Messi.
2: Figuriamoci. Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
1: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
2: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
1: Il primo.
2: Dai.
1: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Buongiorno. Ciao.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
1: Chi è?
3: Totti.
1: È giusto. Messi, Totti.
2: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
1: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
2: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
1: giusto.
2: Amico lì. Ciao.
4: A riferimento a quel brutta serata.
2: A quella brutta serata.
1: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
5: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa. Taglia la tela.
2: Taglia la tela.
6: Sì,
2: taglia la tela.
6: C'è il portiere.
2: Taglia la tela.
6: Il Napoli si chiama Taglia la tela.
1: Buffon lo conosci bene, immagino.
4: Ma io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
7: Oh, non ho capito le battute.
4: Quello è normale.
1: Devi
4: allora
1: giudicarle. Ecco. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico. Questa è perfetta per te. Vai.
8: Sapete a Natale una scimmia come canta?
1: Come canta?
8: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one dance open sleigh.
1: Hey.
8: E we wa, Lorenzo da Parma.
4: Bravo.
1: Beh, abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
2: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
6: Sì. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
1: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
1: Sì.
9: Sapete qual è il calciatore più generoso?
1: Chi è?
9: Donadoni. Manno da Piacenza.
6: Boia?
1: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
2: Aiuto.
4: Era nuova, giovane.